e mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: Sono le 5:03.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

0: falla tu.
1: Radio Dora Marcord, il notturno dei ricordi felici.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, pur con passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud è tempo stabile soleggiato su tutti i settori, pur con cielo offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Temperature in ulteriore aumento, con massime tra 36 e 41 gradi.
1: Questa è Radio Do.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:02. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

Oh yeah, oh yeah, oh yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

0: Meteodora.
1: La situazione meteorologica. Un nuovo fronte instabile, anch'esso associato a intense correnti da sud-ovest, in quota è atteso tra oggi e domani. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi, cielo su Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta orientale, Biellese, Sesia e Verbano, irregolarmente nuvoloso con maggiori schiarite in alta montagna e in parte su basse pianure. Sulla Valle d'Aosta occidentale, Astigiano, Alessandrino e sulle pianure novaresi e vercellesi abbastanza soleggiato. Precipitazioni, tendenza a rovesci dal mattino e dalla Val Sesia e del Verbano. In giornata locali rovesci sulle montagne cuneesi e torinesi, sulla bassa Valle d'Aosta orientale, sul Biellese e tra Sesia e Verbano. In serata rovesci temporali in transito fino in pianura in prevalenza a nord del Po. Quota neve sui 3.800 metri. Temperature in aumento tra i 16 e i 20 gradi, massime in lieve calo tra i 21 e i 26 gradi. Per la giornata di domani, cielo nella prima parte della giornata irregolarmente nuvoloso con limitate aperture sui rilievi del Cuneese tra Torinese, Valle d'Aosta, Biellese e nord del Piemonte. Maggiori schiarite tra pianure Cuneese, Langhe, Astigiano e Alessandrino. Tra pomeriggio e sera schiarite in estensione sul Torinese e sulle zone a sud del Po. Precipitazioni e rovesci temporali più frequenti sul nord Piemonte e a tratti sui rilievi del Cuneese e tra Torinese, Bassa Valle d'Aosta, Biellese, pianure vercellesi e novaresi. In serata proseguimento piogge e rovesci soprattutto sul nord del Piemonte e a tratti tra Valle d'Aosta, l'Alto Canavese e il Biellese. Quota neve sui 3.800 metri, temperature minime in lieve calo tra i 16 e i 20 gradi, massimi in lieve calo tra i 21 e i 25 gradi.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
3: Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Susa, sabato 29 agosto alle 21 in Piazza della Repubblica, appuntamento con il 59esimo Festival Internazionale del Folklore Castagna d'Oro, con i gruppi provenienti da Serbia, Francia e Perù. Inoltre, da giovedì 27 a domenica 30 agosto, arriva Gaucitos, il villaggio argentino con l'autentico asado alla griglia, tango, artigianato e tante specialità da scoprire. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, fino al 20 gennaio 2027 San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis, mostra documentario Colombano History, a cura dell'associazione Arteco, sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Fino a ottobre, l'associazione Chiomonte Sport Academy, tutte le settimane al mercoledì, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-033-1551. Maggiori dettagli su www.visitchiomonte.it. Sabato 29 agosto a Salbertrand, spettacolo teatrale itinerante Il dono dell'acqua a cura di Arte Muda alle ore 15:30. Informazioni su colombano500.it. A Coazze, sabato 29 agosto alle ore 17 alla biblioteca comunale, libri in terrazza con ingresso libero. A Sant'Antonino di Susa, domenica 30 agosto, festa patronale Borgata Cresto, festa della patata con balli folcloristici. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 30 agosto, mostra di disegno Le bacheche, cosa racconta un ritratto di Anna Gioberto, con ingresso libero. Maggiori informazioni al numero 011 4321015. A Sauze Dulx, sabato 29 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21, presso Piazzale Miramonti. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, tutti i sabati mattina fino a settembre, dalle 8:30, risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica di Federico Milesi, paesaggi del tempo. Informazioni dettagliate al 351-3078-654. A Venaus, venerdì 28 agosto, spettacolo del gruppo folcloristico nell'ambito del Festival Internazionale del Folklore a Susa 2026, alle ore 21 all'Arena delle Alpi. Domenica 30 agosto, giornata delle api, curiosità, giochi e laboratori a tema api e miele presso il Sentiero dei Gufi. A Novalesa, sabato 29 agosto, festa del gruppo alpini di Novalesa al tardo pomeriggio, con Santa Messa e alzabandiera, deposizione fiori e onore ai caduti presso il Parco della Rimembranza. Domenica 30 agosto, festa del gruppo alpini Novalesa, pranzo alpino su prenotazione al Salone Polivalente. A Condove, sabato 29 e domenica 30 agosto, vaccherezza, tendata sotto le stelle e commemorazione. A Villar Pocchiardo, domenica 30 agosto alle ore 11 alla Cappella di Loreto, festa della Cappella di Loreto. Domenica 30 agosto, con partenza alle ore 5, Monviso, Viso Mozzo, camminata in montagna. A San Giorgio, domenica 30 agosto, terza edizione Medioevo in Valle, un'intera giornata immersi nella magia medievale. Campo medievale con giochi, intrattenimenti, giullari, musica e pranzo-cena all'antica dimora del feudo. Per Borgate dal vivo 2026, venerdì 28 agosto alle 21:30 dal mese al Parco Robinson, Pancreas in concerto. Sabato 29 agosto alle ore 21:30 ad Almese al Parco Robinson, Davide Locatelli in concerto. Informazioni dettagliate su www.borgatedalvivo.it. La Proloco di Chiomonte organizza per sabato 29 agosto al Teatro Canostra artisti del Teatro Regio con brani d'opera. Alla Sacra di San Michele, sabato 29 agosto, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per ulteriori informazioni, 011 93 9130. Per estate dal mese 2026, domenica 30 agosto, dalle 15:30 e dalle 16:30 al Ricetto di San Mauro, visite guidate al borgo. Per informazioni, 011 93 50 201. A Giaveno, venerdì 28 agosto, ballo sotto le stelle, in piazza Mautino alle ore 21. Sabato 29 agosto, la milonga di piazza Mautino, in piazza Mautino alle ore 21. Ad Avigliana, dal 29 agosto al 27 settembre, mostra bestiario nella galleria di Porta Ferrata. Domenica 30 agosto, nuota in comune, traversata del Lago Grande, presso il Lago Grande. Ad Ulx, sabato 29 agosto, dalle ore 10 a Cotolivier, evento all'aria aperta, festa della Croce di San Giuseppe. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, giovedì 27 agosto, Oceania, Couture, Tony, Diario di un giovane cuoco. Venerdì 28 agosto, Agent of Happiness, Il butta nella felicità, Tony, Diario di un giovane cuoco, Odissea. Sabato 29 agosto, Oceania, Tony, Diario di un giovane cuoco, Couture. Domenica 30 agosto, Oceania, The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, Odissea. Lunedì 31 agosto, Santiago, Un cammino per ricominciare, The Dog Stars, Le stelle dopo la fine. Martedì 1 settembre, No Good Man, The Invite, Il piacere è tutto nostro. Mercoledì 2 settembre, The Invite, Il piacere è tutto nostro, Spider-Man Brand New Day. Giovedì 3 settembre, Coyote vs Acme, Odissea. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: geometra, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.

0: scusa.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
0: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
3: Divani Totac.
0: Aperti tutto il mese di agosto.
4: Correte, sono gli ultimi giorni.
5: Totac.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

0: Sono le 7:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Centinaia i dispersi, almeno 160 i morti, secondo un bilancio provvisorio. Ma il conto di questa tragedia immane potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 579 persone ancora irraggiungibili, tra cui 113 nepalesi e 466 stranieri provenienti da 28 paesi diversi. L'acqua è arrivata come un cannone, ha spazzato via case e ponti, restano solo fango e distruzione. Le inondazioni causate dal crollo di un ghiacciaio. Salvi due italiani coinvolti, nella zona ci sono 90 connazionali. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media statunitensi, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina, dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto. Caro carburante, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento proroga gli sconti sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. È previsto un fine agosto con temperature fino a 8-10 gradi oltre le medie. Tra le regioni maggiormente interessate, la Sicilia, la Sardegna, la Calabria e il Molise. Il picco domani con diverse città con bollino rosso o arancione, che dovrebbero toccare o superare i 40 gradi. Non si ferma il boom dell'IA. Nvidia supera le attese per il 15° trimestre consecutivo. Il colosso dei chip archivia il secondo trimestre con ricavi più che raddoppiati a $96.2 miliardi e un utile netto di quasi 60 miliardi. Per il trimestre in corso, il gigante dei semiconduttori stima ricavi fra i 205,84 e i 110,16 miliardi. Nonostante le cifre stellari, i titoli del gigante dei semiconduttori calano nelle contrattazioni after hours, arrivando a perdere oltre l'1,7%, lasciando trapelare l'ansia degli investitori sulla sostenibilità degli investimenti nell'IA da parte della Big della Silicon Valley e i loro timori per le spese eccessive per le relative infrastrutture. Tennis, si ferma in finale la corsa nel doppio misto agli US Open per Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Il duo, dopo aver superato in semifinale Svitolina Monfils, ha ceduto al super tie break al team ceco formato da Carolina Muchova e Jakub Mensik. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Due serate, un solo posto dove essere. Parco Robinson di Almese. Borgate dal vivo chiude in grande stile il 28 e il 29 agosto. Venerdì 28, Pancreas, quasi 40 anni di punk rock italiano, tra ironia, impegno, groove, ska e reggae, in un concerto che è pura energia condivisa con il pubblico. Ad aprire la serata, la potenza dei Bastard Sons of Dioniso. Sabato 29, una sorpresa tutta per voi. Serata a ingresso gratuito. Davide Locatelli vi guida in un viaggio unico tra 88 tasti di pianoforte alla scoperta del rock dagli anni 50 ai giorni nostri. A seguire si canta e si balla con i grandi classici rivisti dai mitici Autobuskers. Zona food con cibo e birra in entrambe le sere. Tutte le info su borgatedalvivo.it e sui canali social di Borgate Dal Vivo. Ti aspettiamo! Non mancare al gran finale!
3: No, che disastro!
4: Non ci voleva!
3: Ma so io cosa fare! Presto, venite!
4: Arrivano! Finalmente!
3: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
5: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile e in prevalenza soleggiato, pur con passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud è tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, pur con cielo offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Temperature in ulteriore aumento, con massime tra 36 e 41 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: 100 anni di strada fatta insieme. Un pieno di storie e di ricordi. Venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 17, festeggiamo i 100 anni della storica pompa di benzina Esso, Girardi, Achille, Ida e Biancarosa. A Sant'Antonino di Susa vi aspetta una straordinaria mostra fotografica d'epoca dell'archivio Pangrazzi e un gustoso buffet street food per festeggiare insieme e un gradito omaggio per tutti i partecipanti. 1926-2026, da 100 anni, in viaggio con voi.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per informarvi che lungo la provinciale 53 di San Giorgio Canavese si viaggia a senso unico alternato per lavori a San Giorgio Canavese in orario 8:30-17:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 8:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È stato il collasso di un ghiacciaio a provocare la devastante alluvione che ieri ha colpito l'area tra il Tibet e il Nepal. A certificarlo è l'Istituto di Geologia statunitense, secondo il quale il terremoto di magnitudo 5.2 è stato causato dal crollo di un ghiacciaio e da una colata di detriti che ha causato conseguenze catastrofiche a valle. Incertezza sul numero esatto di vittime e dispersi. Diversi bilanci forniti dai due paesi. Sono centinaia i morti e quasi un migliaio i dispersi, tra cui tanti stranieri. Tra loro ci sono 90 italiani. I due che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro Tajani. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita.
1: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media USA, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto.
2: Caro carburanti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento proroga gli sconti sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito.
1: Addio a Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di Pua, le sculture a forma di zucca e le celebri Infinity Mirror Rooms, è morta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. L'annuncio è stato dato oggi dalla fondazione che porta il suo nome. Il successo commerciale a partire dagli anni 90 con le sue zucche, definite compagni di vita, e le sale degli specchi infiniti, divenute fenomeno globale anche sui social network, nel 2016 fu inserita dal Time tra le 100 persone più influenti al mondo.
2: Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. È previsto un fine agosto con temperature fino a 8-10 gradi oltre le medie. Tra le regioni maggiormente interessate, la Sicilia, la Sardegna, la Calabria e il Molise. Il picco domani con diverse città con bollino rosso o arancione, che dovrebbero toccare o superare i 40 gradi.
1: Il volley, 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cupman Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco, superato nettamente il precedente primato di Cuneo Treviso del 13 gennaio del 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito durato quanto una partita intera che consegna Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. L'Italia, guidata da Velasco, chiude invece la fase a gironi degli europei femminili con un percorso netto, 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D.
2: È tutto, a più tardi.

0: che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.
1: Controllato pressione pneumatici?
2: Fatto.
1: Carburante e livello olio?
2: Fatto.
1: Regolato specchietto e sedile?
2: Fatto.
1: E hai verificato la scadenza della revisione?
2: No!
3: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
10: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
11: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
10: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
12: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
11: Anche su TV.
12: Smartphone.
10: Smart speaker.
11: Smart TV.
10: Tablet.
11: Computer.
12: Al bar, in auto, in bici.
11: In negozio.
12: In palestra.
11: A casa, in ufficio.
12: Al parco, al mare, al mondo.
10: Non hanno scampo.
13: Anche se non hanno campo.
10: La radio rende.
11: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo. Radio.
14: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

E sono proprio i REM ad aprire così questa nuova puntata del Collage. Buongiorno family, eccoci arrivati al 27 di agosto, oggi è giovedì, quindi un felice giovedì a tutti quanti. Sonia Carella con voi, in vostra compagnia, dal primo caffè del mattino macchiato Collage fino poi a pranzo alle ore 12, sì. Ci saluteremo, quindi 4 ore di musica, ovviamente con la musica giusta ad ogni ora, quella di Radio Dora e le vostre richieste. Ricordiamo dunque i nostri contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso, e poi abbiamo il numero WhatsApp, il 351 851 66 33. Invia il tuo messaggio di testo piuttosto che una nota vocale.

Beh, è una stagione che comunque questa sembra non voler proprio terminare, quest'estate, quest'anno. Allora, parlavamo appunto del fatto che oggi è il 27 di agosto, quindi cosa facciamo a quest'ora? Indaghiamo un po', andiamo a scoprire cosa accadeva oggi, tantissimo tempo fa. Allora, proprio oggi nel 1912 veniva pubblicato all'interno della rivista All Story Magazine Tarzan delle scimmie, quindi il primo giorno, proprio prima pubblicazione, è passato poco più di un secolo, neanche tantissimo. E poi oggi nel 1913 un pilota russo esegue il primo volo acrobatico della storia. Andiamo avanti, 1950 in una camera d'albergo, dell'albergo Roma di Torino muore suicida 41enne lo scrittore poeta Cesare Pavese. L'autore di Fuoco Grande ha ingerito 10 bustine di sonnifero e sul proprio diario alcuni giorni prima scriveva: questo il consuntivo dell'anno non finito che non finirò. E poi ancora oggi 1955 è pubblicato a Londra il primo numero del Il Guinness dei primati, la pubblicazione che raccoglie primati mondiali di tutte le categorie. Il libro è stato realizzato da due fratelli, dando via a un'idea in realtà formulata 4 anni prima dal direttore generale proprio delle birrerie Guinness. E ancora andiamo un pochino avanti nel tempo per scoprire che proprio oggi nel 1979 intorno alla mezzanotte in Sardegna vengono rapiti il cantautore Fabrizio De André e la moglie Dori Ghezzi. Il sequestro avviene nella loro tenuta nei pressi di Tempio Pausania in Gallura, questo 47 anni fa ormai. E ricordiamo anche che oggi era il 2008, il giorno in cui il 47enne Barack Obama diventa il primo afroamericano ad essere candidato alla presidenza degli Stati Uniti da uno dei principali partiti del paese, ovvero quello, il Partito Democratico. Va bene, allora, se oggi è il vostro compleanno, veramente tanti cari auguri a tutti voi per il vostro compleanno. Sappiate che oggi insieme a voi c'è un VIP che spegne ben 64 candeline. Io non gli avrei mai dati 64 anni. Stiamo parlando di Pasquale Petrolo, in arte Lillo, attore comico. Lillo, io sono Lillo, pazzesco. E tu lo vedi ballare, saltare di qua, di là, merengue, cia cia cia, ciccia la pasticcia. 64 anni, auguri a Lillo da parte nostra.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio Ossola per informarvi che lungo la provinciale 68 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Domodossola. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
3: Facile, nel contenitore della plastica.
2: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
3: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
2: Esatto.
4: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
5: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. A cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto, presso il Parco Robinson, concerto Pancreas. Adrenalina pura, a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almise! Vi aspettiamo numerosi! Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almise.
6: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
7: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
8: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
9: Divani Totac.
8: Aperti tutto il mese di agosto.
9: Totac.

E siamo arrivati al momento del nostro oroscopo, pronti per scoprire insieme i primi sei segni di oggi. Ariete, grinta travolgente e grandi idee che sbloccano ogni progetto lavorativo. Superate la concorrenza con fascino, guadagnando rispetto e vivendo una serata di pura passione. Toro, un imprevisto finanziario guasta l'umore e vi rende testardi nei confronti della famiglia. Evitate scontri aperti, accettate consigli preziosi e tenete ben chiuso il portafogli. Gemelli, stanchezza mentale e distrazioni continue vi rallentano sul lavoro. Non prendete impegni serali gravosi, fermate le uscite di cassa e concedetevi un po' di riposo. Cancro, un'intuizione brillante risolve una questione familiare noiosa con enorme eleganza, dialogo di coppia dolcissimo, serenità interiore, momenti di vero ed autentico benessere questa sera. Leone, ritorno al vertice dei veri condottieri, chiudete trattative importanti con guadagni generosi. Fascino inarrestabile nei sentimenti e festeggiamenti grandiosi da condividere con chiamate. Vergine, ritrovate la massima organizzazione mentale per sistemare ogni scadenza arretrata. Riconoscimenti sul lavoro, serenità affettiva e una notizia estremamente rassicurante in arrivo quest'oggi. Ora una breve pausa musicale, torniamo poi subito dopo con gli altri sei segni dell'oroscopo.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Continuiamo con il nostro oroscopo. Bilancia, spensieratezza e grande fascino vi rendono irresistibile in ogni contesto sociale. Nuove entrate in attese, con tanti vincenti ed un invito speciale davvero fantastico per questa sera. Scorpione, puntate tutto su una nuova strategia coraggiosa che si rivela un grande successo economico. Abbattete ogni difesa emotiva regalandovi una serata di passione pura e indimenticabile. Sagittario, energia contagiosa che vi fa spazzare via tutta la malinconia della settimana con un solo sorriso. Fortuna negli incontri, nuove conoscenze, tanta voglia di viaggiare e fare festa. Capricorno, i troppi impegni da incastrare sull'agenda vi causano forte nervosismo in fine giornata. Non caricatevi di responsabilità altrui, usate cautela nelle spese ed evitate gli acquisti. Acquario, un imprevisto sui programmi della serata rischia di farvi perdere la solita calma. Restate coi piedi per terra senza fare scenate, evitate spese.

0: Sono le 8 e 36 minuti.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
3: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
4: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
5: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

Ed eccoci, allora, intanto grazie del vostro buongiorno. Come ho iniziato il collage, già sono arrivati i saluti di Johnny, di Claudio, c'era Sebastian anche che mi ha mandato poi un messaggio, però in un orario in cui appunto io non avevo il microfono spento. Carissimo Sebastian, se sei già ecco in ascolto, buongiorno anche a te. E allora Claudietto caro, che dice sempre buona giornata Miss Sonia DJ, è sempre sulle mani by Cla, oh yeah. E allora è così che insomma dai tu l'annuncio in qualche maniera del nostro momento svago.

stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

0: Sono le 9 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero: ed almeno 165 morti, oltre 1300 dispersi. Il bilancio provvisorio delle devastanti inondazioni che hanno colpito la zona di confine tra Nepal e Cina. Il numero delle vittime potrebbe tuttavia aumentare mentre proseguono le ricerche delle centinaia di persone di cui non si hanno ancora notizie. La ricostruzione dello USGS contribuisce a chiarire la dinamica della tragedia. L'agenzia ha precisato che l'attività sismica inizialmente segnalata come terremoto era in realtà il crollo di una massa glaciale, seguito da una colata detritica capace di riversarsi violentemente verso valle. Cina e Corea del Sud hanno mandato squadre di soccorritori, mentre gli Stati Uniti hanno stanziato $500 milioni di aiuti per il paese colpito.
2: L'Iran ha condannato l'ultima minaccia di sanzioni statunitensi in una lettera alle Nazioni Unite, definendola un atto di terrorismo di Stato ed economico. Il ministro degli esteri Abbas Araghchi ha affermato nella lettera pubblicata su Telegram e dai media statali iraniani che gli Stati Uniti stanno cercando di porre fine alle legittime relazioni economiche dell'Iran con altri paesi dopo aver fallito nel raggiungere i propri obiettivi attraverso la guerra.
3: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media statunitensi, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto.
2: Il governo mette la toppa al caro carburante. Mentre in alcune zone d'Italia il prezzo alla pompa raggiunge la vertiginosa soglia dei 3 euro al litro, una riunione lampo del CDM proroga fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio, una misura tampone in attesa di un provvedimento strutturale e sostanzioso calibrato sulle fasce di reddito. Il costo complessivo dell'intervento è stimato in circa 130 milioni di euro. Giuseppe Conte parla di beffa e liquida il provvedimento come uno sconticino, poi punge l'esecutivo sul tema delle spese militari. Il coraggio torna solo quando si parla di soldi per le armi, critica anche la segretaria del PD Elly Schlein. Giorgia Meloni anche stavolta ha dimostrato scarso coraggio.
3: È morta a 97 anni Yayoi Kusama, tra le più celebri artiste contemporanee al mondo, nota come la regina dei Pua. La fondazione che porta il suo nome ha riferito che l'artista giapponese si è spenta il 14 agosto in un ospedale di Tokyo. Kusama, celebre per i suoi Pua, le reti e i motivi dell'infinito, ha trasformato in opere dai colori vivaci le allucinazioni e i traumi che l'avevano accompagnata fin dall'infanzia. Ha continuato a dipingere fino agli ultimi giorni senza mai posare il pennello, si legge nella nota.
2: Il tennis si ferma a un passo dalla vittoria, il sogno di slam di Belinda Bencic e Flavio Cobolli. Il duo italo-svizzero lotta fino al super tie break, ma in finale cede alla coppia ceca Carolina Muchova e Jakub Mansik con il punteggio di 6-3, 1-6, 10-6. Per i cechi è il primo titolo slam della carriera.
3: È tutto, a più tardi.
4: Quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
6: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dottor Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
1: Dottor Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: stata io, ma sono matta.
1: E ci siamo con voi, il collage giro dal primo mattino, già un'oretta che mettiamo musica e salutiamo ovviamente la family. Eccoci qua, c'è anche Federico in ascolto e a lui è piaciuto particolarmente il momento svago. Ci va di prima mattina, ci va sempre un bel momento svago, ma in realtà ogni momento è buono per robe del genere. Va bene, dai, allora, beh, non solo quello, lo sapete che qua nel collage, durante il collage mettiamo musica di ogni genere, specie, origine, di qualsiasi età annata, come il buon vino, e ci divertiamo, ci teniamo compagnia, in questo caso oggi fino alle ore 12, perché abbiamo iniziato super presto. Noi normalmente col collage, lo sapete, iniziamo alle 10, e invece sia oggi che poi ancora domani, orario speciale 8-12. Allora ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46, il telefono fisso al quale chiamare, 351 851 66 33, questo è il numero WhatsApp. Io sono Sonia Carella, aspetto le vostre richieste, i vostri messaggi, che siano appunto di testo piuttosto che vocali, come preferite, proprio per far suonare la nostra radio preferita del Piemonte, d'Italia, del mondo intero, dell'universo e quant'altro. Vera, ecco che ci scrive: ciao Sonia, buongiornissimo a tutti, sto prendendo già il secondo caffè e invasando la marmellata, ma che buona! E di cosa l'hai fatta la marmellata? Devo dire che è già la seconda persona che in questi giorni mi sta dicendo che sta facendo la marmellata. È un po' periodo, io non me ne intendo perché non l'ho mai fatta, né marmellata né diciamo verdure sott'olio piuttosto che la conserva. Sono tutte cose molto belle che ho sempre visto fare magari ai miei zii piuttosto che ai miei nonni, però non li ho mai, diciamo, collocati, ecco, precisamente in uno spazio temporale. Va bene, allora lei dice ancora un grandissimo abbraccio a tutti quanti, potresti mettermi Allegria di Morandi? Ok, ho messo Evviva. Perché ti ho messo Evviva? Invece volevi Morandi e Joe. Allora ce l'ascoltiamo, guarda, la cambio subito proprio così. Nel frattempo magari scrivimi se appunto che tipo di marmellata stai facendo, così magari è vero, è che diciamo in questa stagione di frutta ce n'è. Allora, ad esempio, chi mi diceva ieri appunto che stava facendo la marmellata, la stava facendo di pesche. E tu invece cosa hai scelto oggi? Senti, io non te la trovo. L'allegria non c'è, non so perché non mi appare in nessun modo, sto cercando di cercarla nella regia, ma vuoi sentire Evviva? Non mi appare, e vedi, mi è apparsa sempre. Ci ascoltiamo Evviva, perché tu mi chiedi sempre questa, Vera. Poi più tardi, se sei ancora in ascolto, spero di sì, cerco di trovarti l'allegria, la mettiamo sempre, ma è scomparsa. Evviva!

Però era proprio Evviva la canzone che volevi ascoltare, per quello che non mi usciva, perché questa, cioè, l'allegria era solo Morandi, ma Morandi è il Giova, infatti era Evviva. Io sono andata un po' a memoria, l'ho buttata lì proprio dritta così, e vedi, alla fine sbagliando uno fa la cosa giusta. Vi è mai capitato? Pensate, io vi racconto questa cosa, anni fa una mia collega, pensate, sì, c'era ancora il fax, quindi stiamo parlando ovviamente di tempi preistorici, mi rendo conto, però anni fa, l'ho detto, insomma, questa mia collega doveva mandare un fax e digita, diciamo, il numero, lo manda, arriva poi, diciamo, la conferma inviata, no? Cioè proprio te lo scriveva dietro, no? Te lo stampava dietro, inviato a questo numero, riuscito, c'è la pasticcia, tutte le cose, insomma, verificano e dice: no, ho sbagliato il numero al quale mandare il fax, vedi? Mannaggia, insomma, sta di fatto che alla fine, scrivendo il numero sbagliato, l'ha mandato all'ufficio giusto, perché in realtà il riferimento che le avevano dato per mandare questo fax, in questo riferimento avevano scritto il numero sbagliato, quindi lei, diciamo, in maniera involontaria aveva cambiato il numero, ma scrivendo quello giusto era arrivato al giusto ufficio. Cioè, robe assurde. Va bene, dai, il fax, mamma mia. C'è roba veramente, che ne so, scrivevamo sulle pietre, qualcosa del genere, sulle cose di argilla.

uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Biella per informarvi che lungo la provinciale 230 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Corte e Masserano in orario 7:30-18:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola. Far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: Hai visto? Sarà una L?
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
7: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

Susa. Il mondo torna a incontrarsi a Susa. Sabato 29 agosto alle 21 in Piazza della Repubblica, appuntamento con il 59esimo Festival Internazionale del Folklore Castagna d'Oro. Un viaggio tra musica, danza e costumi tradizionali con i gruppi provenienti da Serbia, Francia e Perù per una serata all'insegna dell'incontro tra popoli e culture. E per vivere ancora più intensamente l'atmosfera della manifestazione, da giovedì 27 agosto arriva anche Gauchitos, il villaggio argentino con l'autentico asado alla griglia, tango, artigianato e tante specialità da scoprire. Dal 27 al 30 agosto Susa vi aspetta per una grande festa di tradizioni, sapori e amicizia.

0: Buongiorno Fra, ecco che arriva anche una foto di tutti dei giocattolini, insomma, di una serie così molto famosa. Allora dai, ma aspetta, prima ci sentiamo il tuo vocale, però poi mi devi indovinare qual è la canzone che ti metterò, Fra. Allora.
1: Ciao Sonia, buongiorno.
0: Ciao.
1: Buon giovedì, spero tu stia bene.
0: Sì.
1: Nel ricordare l'appuntamento di questa sera alle 18.30, l'inaugurazione del nostro Museo del Giocattolo, dove tu sarai la madrina.
0: Oh yeah.
1: Vogliamo solo aggiungere che a chi parteciperà verrà offerto un piccolo aperitivo.
0: Bello.
1: A questo proposito ti chiedo una canzone allegra, perché tanto sigle dei cartoni animati non credo tu ne abbia.
0: Dici.
1: E ci vediamo questo pomeriggio. Ciao.
0: Sì, ci vediamo alle 18.30 poi. Allora, dice che non abbiamo sigle dei cartoni, ma certo, qualcuna c'è sicuro, hai indovinato. Guarda, ti ho mandato due emoticon, sto facendo i rebus come Johnny li fa a me adesso. Questo era facile, l'ho fatta a te, caro Fra. Allora, gli emoticon sono un piccolo UFO e un piccolo robot. Che dici? Secondo te la fanno anche in versione super rock cattivissima, ma noi abbiamo questa.

Ecco che poi dopo Word Up ci ascoltiamo WhatsApp, ma non WhatsApp. Allora, Federico carissimo, ciao Miss Sonia, felice giovedì anche a te. Allora, quando poi hai voglia mettere WhatsApp del Forno Blonde. Ok, ce l'ascoltiamo subito. Ciao Federico caro.

0: Sono le 9 e 39 minuti.
1: Meteodora.
2: La situazione meteorologica. In parte soleggiato, tra densamente nuvolosi. Venerdì piogge, locali temporali in transito. Torna soleggiato nel fine settimana con temperature massime sui 30 gradi. Le regioni alpine si trovano al confine tra una fascia di alta pressione di matrice subtropicale ed un'area depressionaria estesa dal vicino Atlantico alla Francia, con intense correnti da sud-ovest che determineranno addensamenti nuvolosi oggi e un trasporto di sabbia sahariana in quota in accentuazione nella giornata. Intenso flusso da sud-ovest accompagnerà la perturbazione in transito venerdì con piogge locali temporali. Questo passaggio perturbato sarà seguito da un'area più asciutta e ampie schiarite. Vediamo ora le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi, cielo su Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta orientale, Biellese, zona del Sesia e Verbano, irregolarmente nuvoloso al mattino. In giornata parzialmente nuvoloso con addensamenti sulle zone montane e sul nord del Piemonte. Sulla Valle d'Aosta occidentale, sull'Astigiano, sull'Alessandrino e sulle pianure novaresi e vercellesi, soleggiato o abbastanza soleggiato con addensamenti sulle zone collinari. Precipitazioni, locali rovesci in giornata sui rilievi tra Valsesia e Ossola. In serata locali rovesci o temporali tra il Canavese, la Valle d'Aosta orientale e il nord del Piemonte. Quota neve sui 4.000 metri. Temperature minime in aumento tra i 16 e i 20 gradi, massime stazionarie un aumento tra i 23 e i 28 gradi. Per la giornata di domani, cielo nella prima parte della giornata è regolarmente nuvoloso o nuvoloso con maggiori temperature sul basso Piemonte, specie tra Langhe, Alto Monferrato e Appennino. Tra pomeriggio e sera schiarite in estensione sul Torinese e sulle zone del sud del Po, in serata anche tra Valle d'Aosta e il nord del Piemonte. Precipitazioni, in mattinata piogge e rovesci in estensione sul Cuneese, sul Torinese, sulla Valle d'Aosta e tra Biellese e il nord del Piemonte, con locali temporali e fenomeni più intermittenti sulle pianure e colline cuneesi e torinesi. Nel pomeriggio piogge in cessazione dal Cuneese e dal Torinese, a parte residui rovesci sui rilievi, piogge e rovesci più estesi tra la Valle d'Aosta e il nord del Piemonte e temporanei piovaschi fino al Vercellese e alle colline del Po. In serata piogge e rovesci tendenti a localizzarsi sul Verbano e in cessazione altrove. Quota neve da 3.800 a 3.200 metri. Temperature minime in lieve aumento tra i 16 e i 20 gradi, massime in lieve calo tra i 21 e i 25 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con tendenza a velature in giornata, addensamenti sui rilievi tra la Valle d'Aosta e la Valsesia e l'Ossola. Locali nebbie tra la notte e il primo mattino sulle basse pianure, precipitazioni assenti, temperature minime in calo tra i 13 e i 17 gradi e massime in lieve aumento tra i 23 e i 27 gradi.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
1: A settembre la voglia di stare insieme si accende dal mese. Torna Settembre al Mesino, un mese intero di eventi per tutti.
7: Si parte da fine agosto con due concerti. 28 agosto Pancreas, 29 agosto concerto del pianista pop Davide Locatelli. Domenica 6 settembre Al Mese Gioca, con animazione, giochi e tanto divertimento per grandi e piccini.
1: Venerdì 11 settembre tutti in piazza per il grande concerto dal vivo degli Angeli di Strada, cover band dei Nomadi.
7: E sabato 12 settembre shopping, offerte e occasioni imperdibili tra le vie del paese con la Festa dello Sbaracco.
1: Settembre al Mesino, vivi il nostro territorio. Scopri il programma completo su comune.almese.to.it.

0: prossima richiesta, eccoci qua, abbiamo un vocale a mandarlo ai Massimo, sentiamo.
1: Sonietta, buongiorno e buongiorno al Piemonte.
0: Ciao, buongiorno.
1: Che oggi, per chi non ti conosce di persona, potrebbe essere una grande occasione raggiungerti da noi e stringerti la mano, perché sei una donna che vale.
0: Che caro.
1: E allora io ti dedico, come sempre, Non siamo in pericolo dei Pooh.
0: Grazie carissimo, ma guarda, sei sempre super gentile con me, quindi va bene, io vi aspetto, se così magari volete conoscere anche me in questa occasione, io sono super contenta sempre di incontrare tutti e quindi soprattutto poi sarò contenta in realtà di essere in vostra compagnia, di poter vedere insomma il museo del giocattolo insieme a voi appunto presso la Trattoria dei Colori a Sant'Antonino. Va bene, 18:30 abbiamo detto. Arrivano i Pooh, non siamo in pericolo. Grazie a te Massimo, grazie per questa dedica.

c'è anche Cinzia in ascolto. Ciao, ascolterei Francesca Michelin con L'amore esiste. La dedico a tutti voi e agli ascoltatori della Family. Buon giovedì a tutti quanti, grazie per questa dedica. Noi la dedichiamo anche a te, perché anche tu fai parte della Family, quindi ci ascoltiamo Francesca Michelin, L'amore esiste. Ciao Cinzia, grazie.

E c'è il giovane in ascolto, non giovanotti. Come sta andando al beach party, Giova? Non sto scherzando. Il mio collega Giova, il mio collega della Valsusa. Allora, ciao Sonia, ciao a tutta la family dal Giova. Ascoltare Goldre, che abbiamo ascoltato Ufo Robot, alla radio mi ha fatto tornare bambino. Ho tirato fuori il mio mitico 45 giri e l'ho messo sul piatto del giradischi. Mi manda anche le foto, ragazzi, questo sì che è un pezzo da collezione. Occhio che se oggi lo porti al museo del giocattolo, guarda, Francesco potrebbe farti un'offerta, non lo so, A questo punto serve antidroga di Emma e Fabri Fibra, perché i cartoni anni 70 e 80 sono la mia dipendenza vintage. Puoi metterla? Assolutamente sì, ce l'ascoltiamo, antidroga.

0: Sono le 10 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. L'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. De Ketelaer va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Raspadori, mentre in difesa dovrebbe essere confermata la linea 4. Appuntamento stasera alle 20. Il calciomercato: Milan e Galatasaray hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Leao in Turchia. L'emissario del club turco è arrivato in Italia per chiudere la trattativa sulla base di 45 milioni di parte fissa più un bonus per arrivare a 50 milioni. La nuova offerta tocca dunque i famosi 50 milioni di euro che voleva Cardinale per far partire l'attaccante portoghese. Occhio però al clamoroso rilancio dell'Aston Villa, che ha messo sul piatto per il Milan un'offerta di 42 milioni più 3 di bonus e uno stipendio da 7 milioni netti a stagione per Leao. Milan e Galatasaray stanno ora discutendo sul tema delle garanzie bancarie. Le modalità di pagamento rappresentano l'ultimo passo per la chiusura positiva dell'operazione. Ora la palla passa a Leao. Il volley: 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cup Men Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Superato nettamente il precedente primato di Cuneo Treviso del 13 gennaio 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito durato quanto una partita intera, che consegna Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. Nel volley femminile l'Italia chiude la fase a gironi degli europei con un percorso netto: 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Le azzurre di Velasco, dopo aver perso il secondo set, hanno reagito e hanno completato un girone dominato dall'inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno la quarta classificata della pool B. Dal 30 agosto il via alla fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Il tennis: Flavio Cobolli rimanda almeno per ora il suo primo titolo slam in carriera. Il romano ha ceduto in finale nel doppio misto agli US Open insieme alla svizzera Bencic. Il duo ha perso contro il team ceco composto da Muchova e Mensik. Si tratta del primo titolo slam in carriera nel doppio misto. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Sapori. È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
3: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
2: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più: riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa, in via Abeg 53.
6: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
8: Correte, sono gli ultimi giorni.
9: Totac.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Cat Stevens. Allora, questo è uno di quei brani che proprio così mi hanno riportato alla serata con gli amici a Torino, Ville Janeiro, con le chitarre in mano e si cantava. Mamma mia, anche qui, ma quanto te il tempo dei fax era, quei tempi là, insomma, c'erano i fax. Si cantava anche così con la chitarra classica in mano a Ville Janeiro. Magari lo fanno ancora, però diciamo io non appartengo più ovviamente a quel gruppo. Faccio altro. Ci passo sempre molto vicino a Ville Janeiro quando vado su in collina a Torino a fare cose, o scollino per andare a Chieri, non so cosa faccio, però non mi sono più fermata, ragazzi. Mi viene voglia di andare a vedere il panorama, insomma, bello da Ville Janeiro, tanta roba. Ok, dai, allora, momento anche questo, ricordi? Beh, è il potere della musica, lo sappiamo che una canzone così ci fa viaggiare nel tempo. La vera macchina del tempo è proprio la musica, che comunque ha accompagnato come una colonna sonora la nostra vita. E quindi richiedete la vostra canzone, potete chiederla appunto telefonando allo 0122 64 04 40 sei il telefono fisso al quale chiamare, oppure 351 851 66 33. Questo è il numero WhatsApp al quale inviare il vostro messaggio di testo piuttosto che la nota vocale, come preferite, proprio sempre per ascoltare la canzone o l'artista che hai voglia proprio di far suonare oggi qua su Radio Dora. Il collage in vostra compagnia, sono le 10, non abbiamo iniziato adesso, anche se comunque magari siete sintonizzati proprio adesso perché dite ok, alle 10 inizia il collage, ebbene no, abbiamo già iniziato da 2 ore, quindi andremo avanti ancora per le prossime 2 ore, quindi tempo ne abbiamo da passare insieme. Io sono Sonia Carella come sempre e salutiamo la nostra amica Michela. Ciao Michela. Allora lei ci scrive: ciao alla simpaticissima Sonia. Grazie. Riesci a mettere una canzone di Lady Gaga? A tua scelta. Grazie mille e una buona giornata a tutti quanti. Grazie a te. Beh, allora ce l'ascoltiamo con Born This Way. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A7 Milano-Genova sono possibili rallentamenti tra l'innesto con la diramazione Predosa-Bettole e lo svincolo di Serravalle-Scrivia in direzione Genova. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per informarvi che la provinciale 26 è chiusa per lavori a Crova. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
4: Due serate, un solo posto dove essere. Parco Robinson di Almese. Borgate dal vivo chiude in grande stile il 28 e il 29 agosto. Venerdì 28, Pancreas, quasi 40 anni di punk rock italiano, tra ironia, impegno, groove, ska e reggae, in un concerto che è pura energia condivisa con il pubblico. Ad aprire la serata, la potenza dei Bastard Sons of Dioniso. Sabato 29, una sorpresa tutta per voi. Serata ingresso gratuito. Davide Locatelli vi guida in un viaggio unico tra 88 tasti di pianoforte alla scoperta del rock dagli anni 50 ai giorni nostri. A seguire si canta e si balla con i grandi classici rivisti dai mitici Autobuskers. Zona food con cibo e birra in entrambe le sere. Tutte le info su borgatedalvivo.it e sui canali social di Borgate Dal Vivo. Ti aspettiamo! Non mancare al gran finale!
5: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.

La nostra Rina dall'Alta Valle saluta tutti i nostri ascoltatori, tutta la family di Radio Dora, anche noi, e dice: beh dai, meno male ha mollato un po' questo tempo, le temperature sono scese. Sì, vabbè, notizia praticamente di ieri sera, e Mercalli dice: guarda, sta arrivando il Super Niño tra il 2026 e il 2027, forse a noi va bene perché saremo in una stagione ovviamente super invernale, però vedremo un po' cosa capiterà, però ci sono dei paesi veramente molto a rischio, quindi insomma diciamo che iniziamo a respirare insomma in questi giorni, data comunque la stagione super anomala con le temperature che abbiamo avuto, però diciamo che non è un problema risolto, anzi un problema che si aggrava. Tra le altre cose, io immagino Mercalli quando dà queste notizie, poi magari ne parliamo, lo approfondiamo, cioè un po' come, adesso vi racconto questa cosa, cioè quando ero piccolina a casa di mia nonna giù al paese in Puglia, io mi sono fatta tutto lo scalone della casa, perché lì hanno queste case sempre super giganti, cioè tipo 600 metri quadri sembra c'è il monolocale, no? Quindi hanno sto scalone super enorme, io me lo sono fatta tutta di schiena perché avevo indossato le ciabatte di mio padre perché non voglio cercare le mie, con mio padre che mi diceva non metterle perché sono troppo grandi e scivoli e cadi. Quindi mentre mi facevo tutto sto scalone di schiena, mio padre era lì che diceva: ecco, te l'avevo detto, di non mettere. E io mi immagino Mercalli che dà queste notizie di tipo: ecco, io ve l'avevo detto, cioè così, proprio con quell'atteggiamento, ce lo meritiamo tutto, secondo me. Va bene, dai, poi ne parliamo. Comunque, carissima Rina, vuoi una bella canzone? Ce l'ascoltiamo. Ti metto Loredana per te perché so che a te piace sempre tantissimo. In Alto Mare.

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La

0: pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deor estivo.
5: Allora, dato che abbiamo nominato, insomma, già un po' accennato a questa notizia, parliamo appunto del Super Niño. E dice, vabbè, scusa, già, insomma, tutte queste ondate di calore, cosa ci dobbiamo aspettare ancora? Beh, allora, il fenomeno del El Niño, diciamo la fase calda dell'associazione meridionale di El Niño, è attualmente in corso e si prevede che raggiungerà picchi senza precedenti a cavallo tra fine del 2026 e inizio del 2027. Non a caso poi queste anomalie termiche registrate proprio nell'Oceano Pacifico e le simulazioni dei modelli climatici hanno tutti gli ingredienti per dar vita a questo cosiddetto Super El Niño, verosimilmente il più forte mai registrato. Quindi anche il climatologo Austafernder, una roba del genere dovrebbe chiamarsi, insomma, alcune settimane fa dietro aveva proprio affermato che la differenza con gli eventi passati, diciamo, potrebbe manifestarsi con un margine davvero sconvolgente. Quindi che siamo, diciamo, innanzi ad un evento eccezionale, lo dimostra anche la recente proclamazione dello stato di emergenza da parte del Perù, del Salvador e del Panama, proprio per prepararsi agli effetti più devastanti attesi proprio nei prossimi mesi, tra calo dei raccolti e alluvioni devastanti, tra altre cose, cioè ieri delle immagini veramente pazzesche, parlando invece del Nepal, cioè roba da brividi, che io stanotte veramente ho ancora quelle immagini negli occhi, e perdite comunque economiche significative. Poi, per comprendere meglio poi l'entità di questo fenomeno, quale potrebbe essere appunto l'impatto sull'Italia nei prossimi mesi, a partire proprio dal prossimo mese, da settembre, e quali saranno le implicazioni globali di questo El Niño particolarmente potente, è stato contattato Luca Mercalli, presidente proprio della Società Meteorologica Italiana, che noi conosciamo benissimo, lo salutiamo, il grande Luca, lui giornalista, divulgatore scientifico e quant'altro, e in un'intervista insieme a Fanpage appunto ha raccontato un attimino cosa dovremo appunto aspettarci noi, perlomeno parlando di Italia. Allora, lui dice, è storico semplicemente questo El Niño, perché per l'estensione e l'entità del riscaldamento, confrontato poi con tutti gli episodi precedenti di cui ci sono i dati, questo appare più vistoso, forte e potente. Quindi ci aspettiamo che sia un evento che nei prossimi 7-8 mesi, ripeto 7-8 mesi circa, condizionerà il clima di tutto il pianeta. Il culmine del riscaldamento dell'Oceano Pacifico sarà poi nei mesi invernali, tra dicembre e febbraio, quindi a settembre non saremo ancora nella fase più potente, il fenomeno è in formazione. Tra novembre e dicembre, gennaio e febbraio, raggiungerà i valori di picco e poi comincerà a declinare con la primavera del 2027. E quindi che ci aspettiamo? Ci aspettiamo che tutto il pianeta diventi ancora più caldo di quello che è, perché ovviamente, diciamo, l'Oceano Pacifico è gigantesco. Quando mettiamo una superficie così vasta con una temperatura di 2-3 gradi superiore alla media, è chiaro che ci sarà un segnale di riscaldamento su tutto il pianeta che si aggiungerà a quello del riscaldamento globale. Si prevede che sia il 2026, che il 2027 potranno essere tra gli anni più caldi di sempre, perché finora nella serie storica dei dati gli anni più caldi sono stati quelli del Niño. Quindi è ragionevole pensare che questo avvenga anche tra il 2026 e il 2027. E poi ci sono altri fenomeni che il Niño porterà. Quali? Senti curiosi? Ebbene sì. Allora, siccità in Australia, alluvioni al sud, nel Sud America e in parte anche sulla costa ovest degli Stati Uniti. Ma questo genere di fenomeni estremi da noi non li vedremo, perché non si propagano fino al Mediterraneo, sono troppo lontani. E il Niño fa due cose, spiega sempre Luca Mercalli. Crea fenomeni estremi come maggiori alluvioni o maggiore siccità nelle zone tropicali adiacenti o comunque attorno all'Oceano Pacifico, che noi non percepiamo, e aumenta il caldo che invece sentiremo tutti, perché quello sarà planetario. Non è che se arriva un'alluvione a ottobre dobbiamo dare la colpa al Niño, lui dice. L'alluvione che può arrivare dipende dalla dinamica nostra dell'Atlantico. E quindi ci saranno magari, cioè la nostra stagione quest'autunno sarà comunque più caldo, più mite? Beh, allora lui dice questo ci sta, ma siamo già dentro una fase di caldo estremo. Abbiamo avuto tutta l'estate così calda sull'Europa anche senza El Niño, quindi El Niño non c'entra assolutamente nulla con questa fase che abbiamo vissuto. Ora è chiaro che ci sarà pure quest'altro segnale di graduale riscaldamento, ma visto che il culmine è a dicembre-febbraio, a settembre non saremo, appunto, come diceva prima, ancora dentro una fase dove possiamo aspettarci un inverno così massiccio sulle regioni e un intervento così massiccio, appunto, sulle regioni europee. E poi, tra le altre cose, gli viene fatta una domanda molto interessante, perché appunto gli chiedono, cioè in base a quanto si legge sulla dashboard di theclimatebrick.com, che tiene conto di 14 modelli climatici, si prevede che l'anomalia termica per l'Oceano Pacifico orientale e tropicale raggiunga i più 3,9 gradi a novembre. Questo dato è un aumento, perché alcune settimane addietro si prevedeva un'anomalia di più 3,6. Cosa ci dice questa differenza? Allora, il buon Mercalli dice e chiarisce: le simulazioni migliorano man mano che si acquisiscono i dati della realtà, quindi i modelli vengono fatti girare ogni volta sui dati effettivi rilevati e si autocorreggono via via che andiamo avanti nei mesi. E poi lui dice, come ha detto prima, i dati di velocità e di entità del riscaldamento sono più accentuati, e quando poi abbiamo le misure del Niño, le misure oceanografiche, ecco perché si dice che questo sarà appunto un super Niño. Comunque, adesso vabbè, qua è super lunghissimo ovviamente. Però ragazzi, cioè, purtroppo dovremmo aspettarci di vedere ancora grandi catastrofi, come in realtà, scusate, ma è tutta la stagione che vediamo catastrofi pazzesche e quindi ed è veramente molto triste, e probabilmente per tutto l'anno ne vedremo ancora. Questo, diciamo, è un po' la conseguenza appunto di un fenomeno che stiamo snobbando per dare priorità probabilmente ad altre cose, con investimenti veramente, cioè, molto meno costruttivi.

0: Sono le 11:02. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Proseguono le operazioni di soccorso in Nepal a seguito della devastante alluvione che ha colpito due distretti al confine con la regione cinese del Tibet, che ha causato centinaia di dispersi e almeno 165 morti, secondo un bilancio provvisorio. Ma il conto di questa tragedia immane potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 823 persone ancora irraggiungibili. Un bilancio che include 517 turisti stranieri, secondo quanto comunicato dalle autorità del Nepal. I due italiani coinvolti stanno bene. L'acqua è arrivata come un cannone e ha spazzato via case e ponti. Restano solo fango e distruzione. La causa sarebbe il crollo di un ghiacciaio. Gli Stati Uniti stanziano $500,000 di aiuti per la popolazione colpita.
1: La Russia si prepara a una possibile escalation della guerra in Ucraina dopo essere giunta alla conclusione che i negoziati per un accordo di pace siano ormai a un punto morto. Lo riferiscono a Bloomberg fonti vicine al Cremlino, secondo cui Mosca starebbe valutando di intensificare gli attacchi con potenti missili balistici convenzionali contro Kiev, compreso il centro della capitale, e contro infrastrutture in altre città ucraine. Mosca inoltre considererebbe gli attacchi ucraini sul territorio russo come sempre più riconducibili ai paesi NATO per il sostegno di armi e intelligence fornito a Kiev.
2: Incidente in montagna in Francia, dove una funivia ha urtato una gru provocando il ferimento di 23 persone, 3 delle quali in condizioni critiche, 13 con ferite gravi, come riferito dalla prefettura francese. È successo ieri mattina nella località turistica francese dell'Alpe d'Huez, a circa 2.300 metri di altitudine. A bordo della funivia c'erano circa 50 persone. La maggior parte dei feriti ha riportato commozioni cerebrali o conseguenze dello shock.
1: Avrebbero filmato gli abusi sessuali commessi sul nipote. Una coppia residente in provincia di Aosta è stata arrestata dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Torino. A far scattare l'attività investigativa era stata una segnalazione internazionale giunta al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. Dall'esame dei dispositivi della coppia è emersa la detenzione di numerosi file con materiale pedopornografico, alcuni dei quali prodotti direttamente dai due e che vedrebbero coinvolto il nipote in età preadolescenziale.
2: È investito con il SUV due giovani in monopattino che lo avevano appena scippato, poi è sceso dall'auto e ne ha preso a calci uno. È successo ieri a Torino in lungo Po Antonelli. L'uomo, un torinese di 39 anni, è stato fermato dalla polizia, così come uno dei presunti ladri, mentre l'altro, rimasto ferito in modo grave, è stato portato in ospedale.
1: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano, che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 a Oristano, 39 a Cosenza. Ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
2: È tutto, a più tardi.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
6: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
5: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
7: Ma secondo te è una L?
8: Ma no, sarà una XL.
9: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile. Il genio dell'asta del mobile!
10: Gli sconti volano fino al 70%!
11: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
10: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

Ed eccoci qua arrivati alle 11 e 12 minuti, quindi ci avviciniamo sempre più all'ora di pranzo, però in realtà all'ora in cui poi dovremo salutarci, alle 12, forse non proprio ancora l'ora di pranzo per molti, soprattutto se uno lavora, però anche se si sta a casa, difficilmente. Abbiamo perso questa abitudine di mangiare presto, una volta si mangiava abbastanza, cioè tipo mezzogiorno, mezzogiorno e mezza massimo, cioè proprio la mezza era cioè è il rituale quasi, sedersi a tavola e mettersi a pranzare. Ovviamente i ritmi sono cambiati, poi si mangia sempre più tardi, l'una e mezza almeno, abbiamo posticipato di un'ora se si mangia, perché poi quante volte capita che uno salti il pranzo proprio perché uno deve lavorare, deve recuperare magari delle cose in questa breve pausa pranzo che uno si dedica appunto tra magari l'orario di ufficio, quello che è, e difficilmente poi effettivamente si riesce a mantenere magari una buona abitudine anche con i pasti, perché appunto mangi qualcosa di super veloce o non mangi per niente, poi ti arriva una fame bestia alle 16, ti prendi un altro caffè stomaco vuoto, insomma si viene mal di stomaco, cioè no vabbè, è un continuo, vero? E vabbè, bisogna un attimino magari tornare a dedicarsi anche una routine. In questo caso la routine invece potrebbe essere non così nociva, anzi molto più salutistica di quanto possiamo pensare. Va bene, allora questo è il collage, in compagnia vostra c'è sempre Sonia Carella e microfoni, restiamo insieme per l'ultima ora del collage. L'uomo delle 11 non ha ancora chiamato, non vi spaventate perché l'aveva detto che non avrebbe chiamato magari così puntualmente oggi, però sicuramente si farà sentire più tardi. Allora ricordiamo i contatti, così potete chiamare anche voi: 0122 64 04 46 il telefono fisso, oppure potete segnarvi questo altro riferimento WhatsApp 351 851 66 33, proprio per inviare il vostro messaggio di testo piuttosto che una nota vocale, un bel messaggio vocale, proprio per richiedere la canzone che volete ascoltare o che volete dedicare, perché no, magari anche a chiacchierare insieme a noi. E allora abbiamo Mischeta con Finimondo, ce l'ascoltiamo qua su Radio Dora, dove suona la musica giusta ad ogni ora.

0: il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
3: Correte, sono gli ultimi giorni. Totac.
4: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
5: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
6: Allora, dobbiamo, ahimè, annunciare la scomparsa dell'artista giapponese Yayoi Kusama. Allora, Yayoi Kusama è l'artista dei Pooh, avete presente? Morto a 97 anni, famosa artista concettuale giapponese, nota proprio per le sue celebri sculture di zucche non ricoperte di Pooh, per aver influenzato il lavoro comunque tra i più importanti interpreti proprio della pop art, tra cui anche Andy Warhol. Kusama è morta in realtà il 14 di agosto in un ospedale di Tokyo, però la notizia è arrivata da poco dal museo e dalla fondazione che portano comunque il suo nome. L'arte di Kusama si distingueva, diciamo, per alcuni elementi estetici ricorrenti, come vi dicevo prima, appunto i pua, le reti, la ripetizione di forme, di motivi, cioè è una specie poi di ossessione, no? Proprio del concetto di infinito, che comunque declinava in suoi moltissimi modi di interpretare. Quindi fin dall'infanzia conviveva lei con problemi di salute mentale che influirono sul suo modo di percepire la realtà. Lei stessa, tra le altre cose, poi raccontò che il ricorso a motivi ripetuti traeva proprio origine da alcune allucinazioni che aveva iniziato a avere sin da bambina, che queste diciamo soluzioni visive erano un modo per dare forma ai pensieri ossessivi che la tormentavano. Quindi tra le opere che rappresentano meglio poi la sua ricerca ci sono questi cosiddetti infinity nits, cioè dei quadri caratterizzati da fittissime trame di piccoli archi pennellati ripetuti sulla superficie della tela, senza poi tenere conto appunto dei bordi. Le infinity rooms, cioè spazi rivestiti di specchi, luci LED e oggetti che poi creano delle illusioni ottiche molto suggestive. Negli anni 70, quando lasciò il Giappone per trasferirsi a New York, Kusama si inserì poi nel movimento dell'avanguardia che si stava sviluppando in città. Entrò in contatto con la cultura hippie, che in quel decennio ispirò moltissimo poi la sua produzione, insieme al minimalismo, all'astrattismo e alle teorie della cosiddetta seconda ondata del movimento femminista. In quel periodo cominciò a dedicarsi a delle performance, organizzando poi una serie di eventi in cui i partecipanti nudi venivano ricoperti di pua da colori vivaci. Le stessa dipingeva le modelle. Tornata in Giappone nel 73, si stabilì a Tokyo e pochi anni dopo scelse lei stessa di vivere volontariamente in un ospedale psichiatrico della città, senza poi tralasciare mai la sua produzione artistica. Per un ventennio, pur ottenendo ovviamente la stima dei più influenti artisti contemporanei del mondo, l'arte di Kusama fu per lo più trascurata. diciamo che è stata anche raccontata, diciamo, un po' questa vita dell'artista all'interno di un film a lei dedicato, agli inizi appunto degli anni 90. In realtà poi circolava di suo solo un catalogo, una roba del genere, proprio delle sue opere. Poi da lì la sua produzione fu oggetto di una riconsiderazione critica super positiva, favorita poi anche da importanti retrospettive e mostre internazionali, e da una nuova attenzione per il contributo femminile alle avanguardie artistiche proprio degli anni 60. Tra altre cose, la partecipazione alla Biennale di Venezia nel 93, la grande retrospettiva Love Forever, l'enorme successo poi delle sue enormi zucche ricoperte di pois, contribuirono ovviamente a questa riscoperta. Ovviamente la notorietà internazionale di Kusama crebbe poi progressivamente fino a raggiungere una dimensione globale, soprattutto a partire dagli anni 2000. Prima di morire era considerata l'artista vivente più venduta nel mondo. Tra altre cose ha avuto un'influenza e un impatto anche sul fashion veramente pazzesco, anche perché insomma, diciamo, lei con questi abiti, con queste scenografie molto decorative, ovviamente è stata, diciamo, un'ispirazione per la ricerca anche estetica all'interno ovviamente della moda, dell'alta moda.

il buon Igor ci ha chiamato finalmente, dice dai, ho visto che sono un po' in ritardo oggi, ma figurati, sei ampiamente in tempo, lo sai che comunque poi ci salutiamo alle 12, quindi sei stato bravissimo. Dice non ti faccio impazzire, ti chiedo una canzone che richiedo anche spesso, e devo dire che è una bellissima canzone, quindi noi ce l'ascoltiamo veramente con grande piacere. Arriva Alfa, Roberto Vecchioni insieme ovviamente cantando questa canzone che Sogna ragazzo sogna, molto bella questa combinata insomma tra due generazioni.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poi

però lì dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

Sono le 11:36. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Susa.
1: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di

gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti, soffietto servizi ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

0: vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: E dopo aver affrontato un pochino così ripercorso la storia, in breve ovviamente, della grande artista Yayoi Kusama, mi è venuto in mente così raccontare magari anche la vita di Peggy Guggenheim. Dice, cosa c'entra Peggy Guggenheim? Vabbè, insomma, ho fatto un po' un giro di pensieri, Venezia, non Venezia, poi tra altre cose ieri ricorreva anche diciamo l'anniversario della sua nascita, perché è un'altra grande donna, non artista, vabbè, lei diciamo collezionista, che però nell'arte ha fatto sicuramente la differenza, e anche lei insomma una storia super pazzesca, perché insomma lei racconta anche il giorno in cui Hitler fece il suo ingresso in Norvegia, no? Entrai nello studio di Leger e comprai uno splendido quadro del 1919 per $1,000. Una donna capricciosa, irriverente, viziata, caparbia, molto intelligente, soprattutto ribelle, competitiva e anche seduttiva, sappiamo insomma che a lei ci piacevano gli uomini, insomma. Questo e molto altro fu ovviamente la Peggy Guggenheim, una donna che comunque amò gli artisti, l'arte, un outsider sempre fuori dagli schemi, una donna magari anche un po' vittima di un insaziabile bisogno anche d'amore, vulnerabile dal fascino degli uomini della bohemienne. Va bene, lei era sempre un po' alla ricerca di una figura paterna che colmasse diciamo la perdita prematura del padre, morto nel disastro proprio del Titanic affondato nel 1912. Eppure, se oggi in Italia abbiamo diciamo un museo d'arte moderna importante come la collezione Guggenheim di Venezia, è anche merito di questa ragazza newyorkese che scelse poi di trasferirsi in Laguna, così come poi è merito anche se suo, se l'arte americana finì per influenzare nel dopoguerra gli artisti insomma di casa nostra. Lei, nipote di Solomon Guggenheim, fondatore dell'omonimo museo di New York, appena diciottenne, Peggy incassò la sua parte di eredità. Poi viaggiò fino alle cascate del Niagara e, tornata a New York, cominciò a lavorare in una libreria dove le zie acquistavano i libri al metro, si usava così per rendere diciamo più elegante la biblioteca di casa. Lei intanto sognava l'Europa, allora sconvolta da un fenomeno culturale senza precedenti. Così nel 1922, conosciuto il pittore squattrinato, innamorato dell'avanguardia europea, Laurence Vell, lo sposò, si trasferì poi con lui a Parigi e divenne madre di due figli. Lei disse, beh, l'arte della tradizione si stava sgretolando sotto le piccionate delle avanguardie. Spiega in realtà questo Elio Graziolio, cioè docente appunto dell'arte contemporanea all'Università di Bergamo, in cui disse anche quelle dei dadaisti prima e poi quelle dei surrealisti appunto dopo, i primi proponevano diciamo un rifiuto della ragione.

della logica, enfatizzando poi diciamo decisione sullo sguardo ironico anche della vita, insomma, e lei come diciamo Peggy venne anche un po' come dire coinvolta e avvolta un po' da queste nuove influenze e, quindi esponevano delle ruote di biciclette, degli orinatoi, il dadaismo, ragazzi, quella che è l'arte che io proprio, no, i famosi, insomma, queste che so, Duchamp, oggetti d'uso presenti fuori dal loro contesto, esposti poi come opere d'arte, insomma, era quel, iniziava quel periodo, insomma, è più di un secolo, ci portiamo avanti sto dadaismo, vabbè, forse siamo arrivati alla fine, comunque, allora, i secoli sì, diciamo, erano momenti, erano periodi in cui si opponevano a questo atteggiamento, no? Di questo potere creativo e quant'altro, quindi c'era una trasformazione del pensiero. Sta di fatto che comunque come i film dello spagnolo di Luis Buñuel, che tra altre cose proponevano un diverso sguardo sulla realtà, influenzata da queste teorie, diciamo, psicanalitiche o i dipinti di Salvador Dalí, insomma, no? Che con i suoi baffi lassù stava, diciamo, affascinando anche il mondo, mettendo su tela queste sue ossessioni, fu, diciamo, proprio in questo fermento culturale, tra varie trasformazioni di cui vi ho parlato, che Peggy iniziò, diciamo, questa sua avventura, facendosi conoscere come una donna audace, capace di grande passione, e scelse proprio Duchamp come suo consigliere. Lo racconta sempre Paolo Barozzi, un gallerista veneziano che, oltre, diciamo, ad essere stato assistente proprio della mecenate, scrisse poi il suo libro biografico Peggy Guggenheim, una donna, una collezione. E lei, diciamo, in questo libro lui scrive, beh, amava gli uomini di genio, amava circondarsi di artisti con cui confrontare le sue opinioni, e Duchamp più di altri influenzò proprio il suo percorso professionale, e poi grazie al marito si introdusse poi nell'ambiente artistico, facendo conoscenza con la migliore avanguardia europea, dove poi militavano numerosi artisti anche americani, no? Come, insomma, Man Ray, e non solo pittori, insomma, anche scrittrici, insomma, tra altre cose ha conosciuto ed è stata molto influente nella sua vita proprio Dina Barnes, tra poco poi ne parliamo.

Allora, in realtà non è che abbiamo tutto questo tempo per così, devo fare un po' una sintesi della vita di Guggenheim. Vabbè, allora dai, che fece la Peggy? Vabbè, è andato un momento, niente, capisce che intanto la vita matrimoniale non faceva per lei, quindi lascia il marito, si menavano, questo lanciava i mobili, i soprammobili dalla finestra, lei si scoccia, si taglia i capelli, corre con i suoi capelli in mano, lo lascia, se ne va, e qui meno male direi, perché a sto punto, e poi vola, va a Londra, Parigi, vola, insomma, vabbè, si trasferisce, fa viaggi tra Londra e Parigi, apre la sua prima galleria londinese che poi diventerà un museo, all'interno opere come Kandinsky, cose, cioè già opere che comunque lei aveva, che aveva comprato Léger ad esempio, aveva appena comprato appunto più o meno in quel periodo, insomma, se il fatto che il suo criterio di scegliere le opere obbediva a due parole d'ordine: scandalizzare e provocare. Quindi lei amava questi artisti super irriverenti, no? Sempre Barozzi, che appunto ha scritto poi la sua biografia, racconta, diciamo, lei non si muoveva diciamo ingenuamente nel mercato dell'arte, tutt'altro, lei sapeva di non poter contare su suo zio Solomon, la cui moglie vide sempre, diciamo, con ostilità questa eccentrica nipote, no? Era un po' gelosetta, invidiosetta, va a capire, insomma, sta di fatto che comunque lei si circondò di consulenti abili e competenti, cioè una donna molto intelligente, sapeva riconoscere persone che ne sapevano più di lei e sapeva, diciamo, tenersele strette per poi appunto diciamo far crescere, insomma, questa sua passione, questa sua missione, insomma, nel diffondere comunque l'arte, no? In qualche modo. Vabbè, sta di fatto che insomma nella sua vita nelle capitali europee era ovviamente, cioè stiamo parlando di un'epoca in cui c'erano le due guerre, insomma le occasioni di conoscere nuovi artisti comunque non mancavano, cioè che sembra pazzesco, però cioè, se pensate comunque tutta questa rivoluzione artistica, non solo proprio nell'arte pittorica in genere, cioè è nata in un momento di guerra, di grande sopraffazione, di paura, cioè pazzesco. Vabbè, sta di fatto che comunque lei si faceva la sua vita comunque di donna, ovviamente con insomma una vita agevolata, no? Lei era molto ricca, va a Saint-Tropez, conosce John Holmes, sta di fatto che poi lui, tra altre cose, cioè lei si innamora tantissima di lui, lui muore poi per una caduta a cavallo, lei entra in depressione. La faccio super breve, cioè cerco di stringere veramente il più possibile. Insomma, a salvarla fu la chiacchierata proprio con questa amica, la scrittrice Djuna Barnes, di cui vi dicevo prima, che a lei dedicò appunto Nightwood, questo romanzo ispirato proprio all'amore, insomma un po' saffico, diciamo. E quindi nel 1937 poi fu la volta appunto dello scrittore Beckett, cioè uno dei massimi drammaturghi del secolo, diciamo, scorso. Lui racconterà di Peggy nella sua autobiografia, diciamo, lei era un irlandese alto, ossuto, circa, diciamo, 30 anni, con enormi occhi verdi, che, diciamo, non ti guardavano mai in faccia. Lo racconta così: portava gli occhiali, sempre, diciamo, molto distante, no? In cerca un po' della soluzione di un problema intellettuale. Quindi era un uomo, diciamo così, che stava nella sua nuvola di pensieri. Dice: la cosa che mi piaceva di più della nostra vita in comune era che non sapevo mai a che ora del giorno, della notte, potesse mai, diciamo, tornare da me. Vabbè, se le piaceva a lei, ragazzi, già a me verrebbero, però beh, ognuno. Insomma, era un creativo, era sempre ubriaco, dice, vabbè, e quindi, sa com'è? Niente, con gli uomini ce ne ha scelti, ne ha cambiati uno dopo l'altro, però, cioè, è sempre un po' così, con alcuni vizi, mettiamola. Va bene, sta di fatto che comunque professionalmente, diciamo, lei andò avanti, allora, andiamo subito, perché sennò qua ci facciamo. Allora, la galleria in brevissimo tempo poi divenne una specie di club, la sua galleria, quindi un circolo creativo della sua arte americana. E poi nella sala dedicata all'arte astratta venivano poi promossi dei nuovi, dei talenti americani, no? Tipo James e poi vabbè, soprattutto anche delle star, cioè tipo Pollock, no? Lei continuava comunque in entrambi i casi ad avere grandi autori, che altri autori che lei sceglieva, e devo dire anche con grande gusto. Sta di fatto che poi scelse comunque Venezia.
scelse Venezia, si trasferì appunto sulla laguna e fondò poi quella che fu la sua collezione. Da lì poi tutto il resto è storia. Adesso noi non abbiamo tanto tempo perché mancano tipo 4 minuti alle ore 12 e quindi ci dobbiamo salutare con un ultimo brano. Io intanto vi ringrazio, insomma, per essere rimasta con me fino alla fine. Abbiamo raccontato un po' di cose che magari non sempre vengono fuori, così, perché poi io mi appassiono alla biografia dei grandi personaggi, perché in qualche maniera, no, uno può come dire imparare sempre delle cose. Va bene, allora vi lascio ovviamente in compagnia della grande musica di Radio Dora, che H24 resta con voi. Noi ci sentiamo ancora domani, sempre con il collage a partire dalle ore 8 con Sonia Carella. Vi abbraccio tutti quanti, ciao family, fate bravi.

0: Sono le 11:59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. Sono oltre 1300 le persone date per disperse dopo le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, provocando almeno 180 morti e travolgendo interi villaggi. In Nepal la polizia ha riferito di aver recuperato 177 corpi e di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi hanno riferito invece di 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri, dopo la frana che ha colpito il porto di Giron in Tibet, causando anche 3 morti. I due numeri tuttavia non possono essere automaticamente sommati, in quanto non è chiaro se vi siano eventuali sovrapposizioni tra i due conteggi o se si tratti di persone diverse.
1: Il conflitto Mosca-Kiev: le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk e hanno superato in alcune zone la prima linea difensiva del complesso fortificato di Slovansk-Kramatorsk. Lo ha affermato il capo di Stato Maggiore durante una visita a un centro di comando vicino al fronte. Secondo un rapporto dell'Istituto Indipendente Americano per l'Institute for the Study of War, le forze di difesa ucraine sono invece riuscite ad avanzare nelle regioni di Kharkiv nel nord-est, Donetsk nel Donbass, a Zaporizhia nel sud-est, conquistando territorio occupato dai russi.
2: La cronaca: il compagno di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta in piccata nei giorni scorsi nella sua casa a Riposto nel Catanese, è indagato per omicidio. Lo ha reso noto il suo avvocato Siragusa, come riporta la Sicilia, che cita anche alcune dichiarazioni dell'assistito in cui nega il suo coinvolgimento nella vicenda. Le stesse fonti, parlando dell'autopsia, hanno fatto sapere che non è emersa un'indicazione univoca.
1: L'attentato a Siegfried Ranucci. Oggi i nostri assistiti risponderanno alle domande del pubblico ministero che ha richiesto i due interrogatori. Così l'avvocato Generoso Pagliarulo, difensore di 3 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato nei confronti del conduttore di Report. A Rebibbia verranno interrogati Pellegrino Davino e Antonio Passariello. L'obiettivo, aggiunge l'avvocato, è anche cercare di far cadere l'aggravante mafiosa. Intanto gli inviati di Report dicono no a qualsiasi ipotesi di conduttore e capo autore esterno alla guida del programma.
2: La crisi dell'ex Ilva di Taranto finisce di nuovo al centro di un'inchiesta della Procura di Milano con l'accusa di bancarotta fraudolenta, formulata dai PM che hanno già iscritto nel registro degli indagati Lucia Morselli, ex presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie d'Italia, quando è entrata nella compagine societaria Invitalia, braccio operativo del Ministero dell'Economia. A riportare la notizia sono oggi La Stampa e La Gazzetta del Mezzogiorno. Il management è accusato di una serie di ipotesi distrattive e falsi in bilancio, con l'unico obiettivo, secondo la ricostruzione da accertare, di indebolire il gruppo siderurgico a favore della multinazionale franco-indiana.
1: Il calciomercato: Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Operazione a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro tra parte fissa e vari bonus legati al rendimento e agli obiettivi. L'attaccante indosserà la maglia numero 9. Affare fatto per Samuele Ricci al Como. Il centrocampista del Milan si trasferirà alla corte di Fabregas con la formula del prestito con diritto di riscatto. A ore le visite e la firma sul contratto.
2: È tutto, a più tardi.
3: Quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
5: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
6: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere, piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
5: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
7: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deor estivo. Due serate, un solo posto dove essere. Parco Robinson di Almese. Borgate dal vivo chiude in grande stile il 28 e il 29 agosto. Venerdì 28, Pancreas, quasi 40 anni di punk rock italiano, tra ironia, impegno, groove, ska e reggae, in un concerto che è pura energia condivisa con il pubblico. Ad aprire la serata, la potenza dei Bastard Sons of Dioniso. Sabato 29, una sorpresa tutta per voi. Serata a ingresso gratuito. Davide Locatelli vi guida in un viaggio unico tra 88 tasti di pianoforte alla scoperta del rock dagli anni 50 ai giorni nostri. A seguire si canta e si balla con i grandi classici rivisti dai mitici Autobuskers. Zona food con cibo e birra in entrambe le sere. Tutte le info su borgatedalvivo.it e sui canali social di Borgate Dal Vivo. Ti aspettiamo! Non mancare al gran finale! Olé!
8: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: Ehi, quanta fretta, dove corri?
1: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
0: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
1: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
0: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
1: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
2: 100 anni di strada fatta insieme. Un pieno di storie e di ricordi. Venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 17, festeggiamo i 100 anni della storica pompa di benzina Esso, Girardi, Achille, Ida e Biancarosa. A Sant'Antonino di Susa vi aspetta una straordinaria mostra fotografica d'epoca dell'archivio Pangrazzi e un gustoso buffet street food per festeggiare insieme e un gradito omaggio per tutti i partecipanti. 1926-2026, da 100 anni, in viaggio con voi.
3: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
4: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui. In via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
4: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
6: Fatti sentire.
7: Fatti sentire.
6: Fatti vedere.
7: Fatti conoscere.
6: Fatti seguire.
7: Fatti notare.
8: Fatti desiderare.
6: Fatti provare.
8: Fatti cliccare.
6: Fatti comprare. Fatti amare. Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
9: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
10: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
9: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
11: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
10: Anche su TV.
11: Smartphone.
9: Smart speaker.
10: Smart TV.
9: Tablet.
10: Computer.
11: Al bar, in auto, in bici.
10: In negozio.
11: In palestra.
10: A casa, in ufficio.
11: Al parco, al mare, al mondo.
9: Non hanno scampo.
12: Anche se non hanno campo.
9: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Sono le 12:39.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Susa, sabato 29 agosto alle 21 in Piazza della Repubblica, appuntamento con il 59esimo Festival Internazionale del Folklore Castagna d'Oro, con i gruppi provenienti da Serbia, Francia e Perù. Inoltre, da giovedì 27 a domenica 30 agosto, arriva Gaucitos, il villaggio argentino con l'autentico asado alla griglia, tango, artigianato e tante specialità da scoprire. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, fino al 20 gennaio 2027 San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis, mostra documentario Colombano History, a cura dell'associazione Arteco, sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Fino a ottobre, l'associazione Chiomonte Sport Academy, tutte le settimane al mercoledì, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-033-1551. Maggiori dettagli su www.visitchiomonte.it. Sabato 29 agosto a Salbertrand, spettacolo teatrale itinerante Il dono dell'acqua a cura di Arte Muda alle ore 15:30. Informazioni su colombano500.it. A Coazze, sabato 29 agosto alle ore 17 alla biblioteca comunale, libri in terrazza con ingresso libero. A Sant'Antonino di Susa, domenica 30 agosto, festa patronale Borgata Cresto, festa della patata con balli folcloristici. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 30 agosto, mostra di disegno Le bacheche, cosa racconta un ritratto di Anna Gioberto, con ingresso libero. Maggiori informazioni al numero 011 4321015. A Sauze Dulx, sabato 29 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21, presso Piazzale Miramonti. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, tutti i sabati mattina fino a settembre, dalle 8:30, risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica di Federico Milesi, Paesaggi del Tempo. Informazioni dettagliate al 351-3078-654. A Venaus, venerdì 28 agosto, spettacolo del gruppo folcloristico nell'ambito del Festival Internazionale del Folklore a Susa 2026, alle ore 21 all'Arena delle Alpi. Domenica 30 agosto, giornata delle api, curiosità, giochi e laboratori a tema api e miele presso il Sentiero dei Gufi. A Novalesa, sabato 29 agosto, festa del gruppo alpini di Novalesa al tardo pomeriggio, con Santa Messa e alzabandiera, deposizione fiori e onore ai caduti presso il Parco della Rimembranza. Domenica 30 agosto, festa del gruppo alpini Novalesa, pranzo alpino su prenotazione al Salone Polivalente. A Condove, sabato 29 e domenica 30 agosto, vaccherezza, tendata sotto le stelle e commemorazione. A Villar Focchiardo, domenica 30 agosto alle ore 11 alla Cappella di Loreto, festa della Cappella di Loreto. Domenica 30 agosto, con partenza alle ore 5, Monviso, Viso Mozzo, camminata in montagna. A San Giorgio, domenica 30 agosto, terza edizione Medioevo in Valle, un'intera giornata immersi nella magia medievale. Campo medievale con giochi, intrattenimenti, giullari, musica e pranzo-cena all'antica dimora del feudo. Per Borgate dal Vivo 2026, venerdì 28 agosto alle 21:30 dal mese al Parco Robinson, Pancreas in concerto. Sabato 29 agosto alle ore 21:30 ad Almese al Parco Robinson, Davide Locatelli in concerto. Informazioni dettagliate su www.borgatedalvivo.it. La Prologo di Chiomonte organizza per sabato 29 agosto al Teatro Canostra artisti del Teatro Regio con brani d'opera. Alla Sacra di San Michele, sabato 29 agosto, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per ulteriori informazioni, 011 93 9130. Per estate dal mese 2026, domenica 30 agosto, dalle 15:30 e dalle 16:30 al Ricetto di San Mauro, visite guidate al borgo. Per informazioni, 011 93 50 201. A Giaveno, venerdì 28 agosto, ballo sotto le stelle, in piazza Mautino alle ore 21. Sabato 29 agosto, la milonga di piazza Mautino, in piazza Mautino alle ore 21. Ad Avigliana, dal 29 agosto al 27 settembre, mostra bestiario nella galleria di Porta Ferrata. Domenica 30 agosto, nuota in comune, traversata del Lago Grande, presso il Lago Grande. Ad Ulx, sabato 29 agosto, dalle ore 10 a Cotolivier, evento all'aria aperta, festa della Croce di San Giuseppe. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, giovedì 27 agosto, Oceania, Couture, Tony, Diario di un giovane cuoco. Venerdì 28 agosto, Agent of Happiness, Il Buddha nella felicità, Tony, Diario di un giovane cuoco, Odissea. Sabato 29 agosto, Oceania, Tony, Diario di un giovane cuoco, Couture. Domenica 30 agosto, Oceania, The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, Odissea. Lunedì 31 agosto, Santiago, Un cammino per ricominciare, The Dog Stars, Le stelle dopo la fine. Martedì 1 settembre, No Good Man, The Invite, Il piacere è tutto nostro. Mercoledì 2 settembre, The Invite, Il piacere è tutto nostro, Spider-Man Brand New Day. Giovedì 3 settembre, Coyote vs. Acme, Odissea. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: geometra, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'Asta del Mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: 100 anni di strada fatta insieme, un pieno di storie e di ricordi. Venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 17, festeggiamo i 100 anni della storica pompa di benzina Esso, Girardi, Achille, Ida e Bianca Rosa. A Sant'Antonino di Susa vi aspetta una straordinaria mostra fotografica d'epoca dell'archivio Pangrazzi e un gustoso buffet street food per festeggiare insieme e un gradito omaggio per tutti i partecipanti. 1926-2026, da 100 anni, in viaggio con voi.
8: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
9: Sta per partire pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon giovedì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A6 Torino-Savona segnaliamo rallentamenti tra Fossano e Marene in direzione Torino. Ancora per un incidente, sulla statale 24 del Monginevro sono presenti code in prossimità di Ponte Ventoso verso il Monginevro. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: L'estate. Ad Almise è tutto pronto, ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend, tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura, a ritmo di punk rock, sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli, Almise. Vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almise.
3: Il mondo torna a incontrarsi a Susa. Sabato 29 agosto alle 21 in Piazza della Repubblica, appuntamento con il 59esimo Festival Internazionale del Folklore Castagna d'Oro. Un viaggio tra musica, danza e costumi tradizionali con i gruppi provenienti da Serbia, Francia e Perù per una serata all'insegna dell'incontro tra popoli e culture. E per vivere ancora più intensamente l'atmosfera della manifestazione, da giovedì 27 agosto arriva anche Gauchitos, il villaggio argentino con l'autentico asado alla griglia, tango, artigianato e tante specialità da scoprire. Dal 27 al 30 agosto Susa vi aspetta per una grande festa di tradizioni, sapori e amicizia.
4: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
5: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.

0: pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 36 minuti. Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
3: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

Muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti,

muoviti, muoviti. Ma dici almeno di cosa parla la prossima canzone. Ma che prepari, ma che combini. Ma cosa sono tutti questi misteri, Muoviti, muoviti, non ti conviene farci aspettare un'altra stagione.

0: Sono le 14 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone che hanno perso la vita sono salite a 332, oltre 1300 dispersi, tra i quali figurano anche due italiani. L'unità di crisi, riferisce una nota della Farnesina, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per un'eventuale conferma. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali segnalati nell'area.
1: Conflitto Mosca-Kiev. Le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk. Niente di vero, solo spauracchi, replica intanto il Cremlino alle indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il direttore della CIA, John Ratcliffe, si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Poi però avverte che la decisione di Regno Unito e Francia di trasferire tecnologia militare all'Ucraina potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
2: Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano, in provincia di Rimini, dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo anche contro altri figli e la moglie.
1: Nuove perquisizioni dei carabinieri al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano, dove lavorava l'ex funzionario dell'ufficio GIP, al centro di un'inchiesta per tentata truffa e falso aggravati da mafia. Secondo i PM milanesi, il 54enne indagato avrebbe tentato di girare a un uomo di 'Ndrangheta quasi un milione di euro, somma proveniente da una confisca giudiziaria. Indagato anche il presunto destinatario, che sarebbe legato alla cosca Condello.
2: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 a Oristano, 39 a Cosenza. Ma il vero picco è atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
1: Il calcio: oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. A partire dalle 18, infatti, le squadre italiane impegnate nella competizione, ossia Inter, Napoli, Roma e Como, scopriranno quali saranno le loro avversarie nella corsa alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Domani prenderà forma anche la nuova edizione dell'Europa League, dove quest'anno sono impegnate la Juventus e il Milan. Alle 18 in programma anche il sorteggio degli US Open di tennis, presenti 4 italiani tra le teste di serie: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac.
4: Aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac. Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
7: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere, piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
6: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
8: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deor estivo.
9: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Teodora.
1: La situazione meteorologica. In parte soleggiato, tra densamente nuvolosi. Venerdì piogge locali temporali in transito. Torna soleggiato nel fine settimana con temperature massime sui 30 gradi. Le regioni alpine si trovano al confine tra una fascia di alta pressione di matrice subtropicale ed un'area depressionaria estesa dal vicino Atlantico alla Francia, con intense correnti da sud-ovest che determineranno addensamenti nuvolosi oggi e un trasporto di sabbia sahariana in quota in accentuazione nella giornata. Intenso flusso da sud-ovest accompagnerà la perturbazione in transito venerdì con piogge e locali temporali. Questo passaggio perturbato sarà seguito da un'area più asciutta e ampie schiarite. Vediamo ora le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi, cielo su Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta orientale, Biellese, zona del Sesia e Verbano, irregolarmente nuvoloso al mattino. In giornata parzialmente nuvoloso con addensamenti sulle zone montane e sul nord del Piemonte. Sulla Valle d'Aosta occidentale, sull'Astigiano, sull'Alessandrino e sulle pianure novaresi e vercellesi, soleggiato o abbastanza soleggiato con addensamenti sulle zone collinari. Precipitazioni, locali rovesci in giornata sui rilievi tra Valsesia e Ossola. In serata locali rovesci o temporali tra il Canavese, la Valle d'Aosta orientale e il nord del Piemonte. Quota neve sui 4.000 metri. Temperature minime in aumento tra i 16 e i 20 gradi, massime stazionarie in aumento tra i 23 e i 28 gradi. Per la giornata di domani, cielo nella prima parte della giornata è regolarmente nuvoloso o nuvoloso con maggiori temperature sul basso Piemonte, specie tra Langhe, Alto Monferrato e Appennino. Tra pomeriggio e sera schiarite in estensione sul Torinese e sulle zone del sud del Po, in serata anche tra Valle d'Aosta e il nord del Piemonte. Precipitazioni, in mattinata piogge rovesci in estensione sul Cuneese, sul Torinese, sulla Valle d'Aosta e tra Biellese e il nord del Piemonte, con locali temporali e fenomeni più intermittenti sulle pianure e colline cuneesi e torinesi. Nel pomeriggio piogge in cessazione dal Cuneese e dal Torinese, a parte residui rovesci sui rilievi, piogge e rovesci più estesi tra la Valle d'Aosta e il nord del Piemonte e temporanei piovaschi fino al Vercellese e alle colline del Po. In serata piogge e rovesci tendenti a localizzarsi sul Verbano e in cessazione altrove. Quota neve da 3.800 a 3.200 metri. Temperature minime in lievamento tra i 16 e i 20 gradi, massime in lieve calo tra i 21 e i 25 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con tendenza a velature in giornata, addensamenti sui rilievi tra la Valle d'Aosta e la Valsesia e l'Ossola. Locali nebbie tra la notte e il primo mattino sulle basse pianure, precipitazioni assenti, temperature minime in calo tra i 13 e i 17 gradi, massime in lievamento tra i 23 e i 27 gradi.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Due serate, un solo posto dove essere. Parco Robinson di Almese. Borgate dal vivo chiude in grande stile il 28 e il 29 agosto. Venerdì 28, Pancreas, quasi 40 anni di punk rock italiano tra ironia, impegno, groove, ska e reggae, in un concerto che è pura energia condivisa con il pubblico. Ad aprire la serata la potenza dei Bastard Sons of Dioniso. Sabato 29, una sorpresa tutta per voi. Serata a ingresso gratuito. Davide Locatelli vi guida in un viaggio unico tra 88 tasti di pianoforte alla scoperta del rock dagli anni 50 ai giorni nostri. A seguire si canta e si balla con i grandi classici rivisti dai mitici Autobuskers. Zona food con cibo e birra in entrambe le sere. Tutte le info su borgatedalvivo.it e sui canali social di Borgate Dal Vivo. Ti aspettiamo! Non mancare al gran finale!
0: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: da Divani Totac in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
2: Correte, sono gli ultimi giorni.
1: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
1: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: don't worry.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
2: Questa è la pausa pranzo di Radio Dora.

0: Corso termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, perché Drive Time sta scaldando il motore.
1: Sono le 15 e un minuto. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone che hanno perso la vita sono salite a 332, oltre 1300 dispersi. La Farnesina afferma che della decina di italiani ancora irreperibili stamattina sono rimasti 3 casi specifici segnalati. L'unità di crisi, si legge in una nota, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per un'eventuale conferma. Ci sono anche 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo.
2: Conflitto Mosca-Kiev. Le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk. Niente di vero, solo spauracchi, replica intanto il Cremlino alle indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il direttore della CIA, John Ratcliffe, si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Poi però avverte che la decisione di Regno Unito e Francia di trasferire tecnologia militare all'Ucraina potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
3: Potrebbe essere stata uccisa Noemi Impellizzeri, la ragazza di 33 anni trovata impiccata nella sua casa a Riposto nel Catanese il 23 agosto scorso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Al momento per gli investigatori non è possibile escludere nessuna ipotesi, né stabilire con precisione le cause della morte. Dall'autopsia eseguita ieri infatti non sono emersi dettagli utili e saranno necessari altri esami e approfondimenti.
2: Nella serata di ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito.
3: Restiamo in tema carburanti, è un conto da quasi mezzo miliardo quello che attende gli italiani di ritorno dalle ferie. Sui 25 milioni di spostamenti calcolati dall'ANAS da domani fino a domenica 30 agosto, il Codacons calcola infatti una maggiore spesa esattamente di 429,1 milioni di euro ai prezzi attuali. Nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno emerge che la benzina è passata da 1,696 euro al litro a 2,016 euro. Si tratta di un aumento del 18,9% che si traduce in una maggiore spesa di 16 euro a pieno.
2: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti, 42 gradi centigradi a Caltanissetta, 40 a Oristano e 39 a Cosenza, ma il vero picco è atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
6: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: Che sapori!
8: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
9: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
8: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
7: il mondo torna a incontrarsi a Susa. Sabato 29 agosto alle 21 in Piazza della Repubblica, appuntamento con il 59esimo Festival Internazionale del Folklore Castagna d'Oro. Un viaggio tra musica, danza e costumi tradizionali con i gruppi provenienti da Serbia, Francia e Perù per una serata all'insegna dell'incontro tra popoli e culture. E per vivere ancora più intensamente l'atmosfera della manifestazione, da giovedì 27 agosto arriva anche Gauchitos, il villaggio argentino con l'autentico asado alla griglia, tango, artigianato e tante specialità da scoprire. Dal 27 al 30 agosto, Susa vi aspetta per una grande festa di tradizioni, sapori e amicizia.
10: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui.
21: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie.
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Ehi, quanta fretta, dove corri?
33: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
32: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
33: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
32: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
33: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
34: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
35: 100 anni di strada fatta insieme. Un pieno di storie e di ricordi. Venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 17, festeggiamo i 100 anni della storica pompa di benzina Esso, Girardi, Achille, Ida e Biancarosa. A Sant'Antonino di Susa vi aspetta una straordinaria mostra fotografica d'epoca dell'archivio Pangrazzi e un gustoso buffet street food per festeggiare insieme e un gradito omaggio per tutti i partecipanti. 1926-2026, da 100 anni, in viaggio con voi.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 15 e 37 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 16:02. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. La Champions League è pronta ad inaugurare la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre. Tra queste 4 sono italiane e si tratta di Inter, Roma, Napoli e Como. Anche l'Europa League è pronta ad inaugurare la nuova stagione. Il sorteggio di domani definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà ai nastri di partenza anche in questa competizione 36 squadre. Tra queste 2 sono italiane, Milan e Juventus, che saranno in prima fascia nel sorteggio. Finora sono certe 17 squadre. Per il tennis alle 18 è in programma il sorteggio degli US Open. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero 1 del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani tra le teste di serie. Si tratta di Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi. Intanto all'ATP 250 di Winston Salem fuori Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. Pugilato femminile, Irma Testa rilancia la sua candidatura verso Los Angeles 2028 e vince una splendida medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La portabandiera della delegazione azzurra nella cerimonia d'apertura della manifestazione ha trionfato nella categoria 57 kg, battendo in finale la temibile francese Amina Zidani. Sempre oggi è arrivato anche l'oro di Melissa Gemini nella categoria 75 kg. Al termine di un incontro con l'ostica egiziana Abdul Fiad. Riparte da Tuzla il sogno mondiale dell'Ital Basket. Domani infatti ci sarà il primo appuntamento della seconda fase delle qualificazioni alla rassegna iridata, che si disputerà il prossimo anno. Gli azzurri inizieranno dalla trasferta in Bosnia e sarà subito una partita fondamentale nel percorso che deve portare la squadra di Luca Bianchi in Qatar. L'Italia è infatti attualmente al secondo posto con un bilancio di 5 vittorie ed una sola sconfitta, dietro solamente alla Turchia, ma davanti a Serbia e Lituania, e sono le prime 3 che si qualificano per i mondiali. Con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Che sapori!
4: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
5: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
4: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Vi aspettiamo.
6: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
7: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
8: 2 serate, un solo posto dove essere. Parco Robinson di Almese. Borgate dal vivo chiude in grande stile il 28 e il 29 agosto. Venerdì 28, Pancreas, quasi 40 anni di punk rock italiano, tra ironia, impegno, groove, ska e reggae, in un concerto che è pura energia condivisa con il pubblico. Ad aprire la serata, la potenza dei Bastard Sons of Dioniso. Sabato 29, una sorpresa tutta per voi. Serata a ingresso gratuito. Davide Locatelli vi guida in un viaggio unico tra 88 tasti di pianoforte alla scoperta del rock dagli anni 50 ai giorni nostri. A seguire si canta e si balla con i grandi classici rivisti dai mitici Autobuskers. Zona food con cibo e birra in entrambe le sere. Tutte le info su borgatedalvivo.it e sui canali social di Borgate Dal Vivo. Ti aspettiamo! Non mancare al gran finale!

0: muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione è scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di un'ora. Per il momento è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
6: Ma secondo te è una L?
7: Ma no, sarà una XL.
8: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
9: Il genio dell'asta del mobile!
8: Gli sconti volano fino al 70%!
10: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
8: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
11: Fatti sentire.
12: Fatti sentire.
11: Fatti vedere.
12: Fatti conoscere.
11: Fatti seguire.
12: Fatti notare.
13: Fatti desiderare.
11: Fatti provare.
12: Fatti cliccare.
11: Fatti comprare.
14: Fatti amare.
15: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
16: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
15: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
16: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
17: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
15: Anche su TV.
17: Smartphone.
16: Smart speaker.
15: Smart TV.
16: Tablet.
15: Computer.
17: Al bar, in auto, in bici.
15: In negozio.
17: In palestra.
15: A casa, in ufficio.
17: Al parco, al mare, al mondo.
16: Non hanno scampo.
18: Anche se non hanno campo. La radio rende.
15: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 16 e 37 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Susa. Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

0: Sono le 17 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra e morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani.
1: In Nepal i soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime dall'enorme marea di fango che ieri ha devastato il confine del paese. Continuano intanto le ricerche per ritrovare le oltre 1400 persone ancora disperse. La Farnesina afferma che sono ancora 3 gli italiani irreperibili. Intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alla luce delle ultime analisi, conferma che il segnale sismico registrato ieri al confine tra Nepal e Cina, inizialmente classificato come terremoto, è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana.
2: È indagato per omicidio il compagno di Noemi in Pellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel Catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. Si stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita. L'uomo, attraverso il proprio legale, ha negato ogni coinvolgimento nella morte della donna. Le indagini proseguono. Dall'autopsia eseguita oggi non ci sono infatti indicazioni univoche.
1: Voleva avvelenare lo zio di 74 anni per avere l'eredità. Con questa accusa una 38enne è stata arrestata dai carabinieri a Casale Monferrato, Alessandria. Le indagini, dopo una segnalazione dall'ospedale in cui l'anziano è stato ricoverato per un malore. I sanitari si sono accorti che le sacche per la terapia endovenosa domiciliare erano state manomesse. Ai farmaci regolarmente assunti da tempo qualcuno aveva aggiunto dosi massicce di benzodiazepine.
2: Nella serata di ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Intanto il Codacons calcola una maggiore spesa per gli italiani nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno. Emerge un aumento del 18,9% del prezzo del carburante, che si traduce in 16 euro in più per un pieno.
1: Il calcio: oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. A partire dalle 18, infatti, le squadre italiane impegnate nella competizione, ossia Inter, Napoli, Roma e Como, scopriranno quali saranno le loro avversarie nella corsa alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Domani prenderà forma anche la nuova edizione dell'Europa League, dove quest'anno sono impegnate la Juventus e il Milan. Alle 18 in programma anche il sorteggio degli US Open di tennis, presenti 4 italiani tra le teste di serie: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
4: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
5: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
4: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
5: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
4: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 55
6: 94 339.
7: Grande novità! Possibilità di pernottamento in camere.
8: A settembre la voglia di stare insieme si accende dal mese. Torna Settembre al Mesino, un mese intero di eventi per tutti.
9: Si parte da fine agosto con due concerti. 28 agosto Pancreas, 29 agosto concerto del pianista pop Davide Locatelli. Domenica 6 settembre Al Mese Gioca, con animazione, giochi e tanto divertimento per grandi e piccini.
8: Venerdì 11 settembre tutti in piazza per il grande concerto dal vivo degli Angeli di Strada, cover band dei Nomadi.
9: E sabato 12 settembre shopping, offerte e occasioni imperdibili tra le vie del paese con la Festa dello Sbaracco.
8: Settembre al Mesino, vivi il nostro territorio. Scopri il programma completo su comune.almese.to.it.
10: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento extraurbane piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di un'ora circa. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
6: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
5: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
6: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
5: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
7: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile, il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
1: Il mondo torna a incontrarsi a Susa. Sabato 29 agosto alle 21 in Piazza della Repubblica, appuntamento con il 59esimo Festival Internazionale del Folklore Castagna d'Oro. Un viaggio tra musica, danza e costumi tradizionali con i gruppi provenienti da Serbia, Francia e Perù per una serata all'insegna dell'incontro tra popoli e culture. E per vivere ancora più intensamente l'atmosfera della manifestazione, da giovedì 27 agosto arriva anche Gauchitos, il villaggio argentino con l'autentico asado alla griglia, tango, artigianato e tante specialità da scoprire. Dal 27 al 30 agosto, Susa vi aspetta per una grande festa di tradizioni, sapori e amicizia. Due serate, un solo posto dove essere. Parco Robinson di Almese. Borgate dal vivo chiude in grande stile il 28 e il 29 agosto. Venerdì 28, Pancreas, quasi 40 anni di punk rock italiano, tra ironia, impegno, groove, ska e reggae, in un concerto che è pura energia condivisa con il pubblico. Ad aprire la serata la potenza dei Bastard Sons of Dioniso. Sabato 29, una sorpresa tutta per voi. Serata a ingresso gratuito. Davide Locatelli vi guida in un viaggio unico tra 88 tasti di pianoforte alla scoperta del rock dagli anni 50 ai giorni nostri. A seguire si canta e si balla con i grandi classici rivisti dai mitici Autobuskers. Zona food con cibo e birra in entrambe le sere. Tutte le info su borgatedalvivo.it e sui canali social di Borgate Dal Vivo. Ti aspettiamo! Non mancare al gran finale!

0: sono le 18 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Marco Ratto, 50 anni, di Rapallo, è tra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime. Continuano le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse.
1: E intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia precisa che il segnale sismico inizialmente classificato come terremoto in Nepal è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana. Il collasso del ghiacciaio e la conseguente colata di detriti, si legge in una nota, ha liberato un'energia paragonabile a un terremoto di magnitudo 5.2. Le cause scatenanti dell'evento sono ancora in fase di studio.
2: È morto all'età di 84 anni il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo nel 2017 all'AIA per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Dal 2024 Mladic era detenuto in un ospedale psichiatrico dove era costretto a letto da un anno e mezzo. Era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani.
1: Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 44-45 gradi.
2: Economia: la Francia sta scalzando l'Italia dal ruolo di sorvegliato speciale dei mercati sulla tenuta del debito pubblico europeo. È la lettura del Financial Times, che registra un'inversione storica. Per buona parte dell'estate il rendimento del titolo di Stato italiano a 10 anni è rimasto sotto quello francese, con gli investitori che oggi chiedono un premio maggiore per acquistare debito di Parigi anziché di Roma. Un capovolgimento del rapporto tradizionale tra i due paesi, mentre la Francia si avvicina ad un negoziato di bilancio complicato e alle presidenziali del prossimo anno.
1: Il calcio: la UEFA alza il livello dello scontro con la FIFA e valuta una denuncia penale contro il presidente Gianni Infantino davanti ai tribunali svizzeri. Al centro della vicenda c'è il progetto poi ritirato di affidare ad una società controllata la gestione commerciale dei principali eventi calcistici, compresi i mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Tra questi c'è il fondo newyorkese di Joshua Kushner, genero di Trump, che avrebbe dovuto versare 4,2 miliardi di dollari per una quota del 20% della società.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac.
4: Aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.
6: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro! A cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto, presso il Parco Robinson, concerto Pancreas! Adrenalina pura, a ritmo di punk rock! Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli! Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
7: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
8: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
7: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni Cantieri, 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
5: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deore estivo.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. La situazione non cambia dal precedente appuntamento. Traffico scorrevole lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di un'ora circa. Questo appuntamento termina qui. Vi ricordiamo che maggiori informazioni sul traffico in tempo reale sui cantieri presenti in regione sono a vostra disposizione sul portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Due minuti
3: estate,
2: un libro.
4: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Speridi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
1: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
5: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
6: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
8: Divani Totac,
7: aperti tutto il mese di agosto.
9: Correte, sono gli ultimi giorni.
10: Totac.
11: È il centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 40 minuti.
1: Cent'anni di strada fatta insieme. Un pieno di storie e di ricordi. Venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 17, festeggiamo i 100 anni della storica pompa di benzina Esso, Girardi, Achille, Ida e Bianca Rosa. A Sant'Antonino di Susa vi aspetta una straordinaria mostra fotografica d'epoca dell'archivio Pangrazzi e un gustoso buffet street food per festeggiare insieme e un gradito omaggio per tutti i partecipanti. 1926-2026, da 100 anni, in viaggio con voi.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Ad agosto Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le bellissime italiane di Radio Dora.
1: Baciami.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
0: Buonasera dalla redazione.
2: Marco Ratto, 50 anni, di Rapallo, è tra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime. Continuano le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse.
0: E intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia precisa che il segnale sismico inizialmente classificato come terremoto in Nepal è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana. Il collasso del ghiacciaio e la conseguente colata di detriti, si legge in una nota, ha liberato un'energia paragonabile a un terremoto di magnitudo 5.2. Le cause scatenanti dell'evento sono ancora in fase di studio.
2: È morto all'età di 84 anni il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo nel 2017 all'AIA per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Dal 2024 Mladic era detenuto in un ospedale psichiatrico dove era costretto a letto da un anno e mezzo. Era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani.
0: Nella serata di ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato un decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Intanto il Codacons calcola una maggiore spesa per gli italiani nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno. Emerge un aumento del 18,9% del prezzo del carburante, che si traduce in 16 euro in più per un pieno.
2: Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 44-45 gradi.
0: Scuola: iniziano in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su sei. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. Per il ritorno sui banchi bisognerà attendere il 7 settembre, data dalla quale suonerà la campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano e poi nelle varie regioni, via via fino al 17 settembre, quando rientreranno in classe gli ultimi, ossia gli studenti pugliesi.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
3: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata: alle 10 massaggio riparatore, alle 11 trattamento di bellezza, alle 12 lucidatura.
4: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 20.
4: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
6: Hai visto? Sarà una L?
7: Ma no, come minimo è una XL.
8: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
8: Gli sconti volano fino al 70%.
7: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
8: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Susa.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. La circolazione è scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di un'ora circa. Con questo è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Il mondo torna a incontrarsi a Susa. Sabato 29 agosto alle 21 in Piazza della Repubblica, appuntamento con il 59esimo Festival Internazionale del Folklore Castagna d'Oro. Un viaggio tra musica, danza e costumi tradizionali con i gruppi provenienti da Serbia, Francia e Perù per una serata all'insegna dell'incontro tra popoli e culture. E per vivere ancora più intensamente l'atmosfera della manifestazione, da giovedì 27 agosto arriva anche Gauchitos, il villaggio argentino con l'autentico asado alla griglia, tango, artigianato e tante specialità da scoprire. Dal 27 al 30 agosto Susa vi aspetta per una grande festa di tradizioni, sapori e amicizia.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. L'assistenza che ti

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:36.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Vivere Bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Sole, sabbia e salsedine sono magnifici quando si è in spiaggia, ma lo sono molto meno sulla pelle di corpo e viso e sui capelli una volta tornati a casa. Godiamoci al massimo ogni istante di vacanza al mare, ma cerchiamo sempre di esporci al sole nelle ore meno forti, con la protezione solare e soprattutto sfruttiamo tutto il potere dei prodotti beauty per proteggere il viso, il corpo e i capelli che in estate hanno davvero bisogno di maggiore cura e idratazione. Dopo una giornata al mare bisogna lavare bene il viso ed eliminare i residui delle creme solari che potrebbero occludere i pori. Ci vuole una detersione accurata, meglio ancora una doppia detersione per rendere la pelle pulita e pronta per essere idratata. Se la pelle non è scottata o arrossata, si può effettuare un

0: La vera differenza la fa la crema dopo sole. Scegliamo un prodotto molto idratante e lenitivo che restituisca nutrimento al corpo, donando morbidezza, elasticità e luminosità alla pelle. Infine, per proteggere i capelli, usiamo sempre un cappello ed uno spray specifico per la chioma. Se li laviamo spesso, allora ci vuole un prodotto delicato e specifico. E poi, oltre al balsamo, se notate che le punte sono sempre più sottili e indebolite, ci vuole un impacco, una maschera nutriente, un prodotto che possa donare la giusta idratazione. Anche un po' di olio sulle punte può essere una buona idea. Mentre per lo styling, meglio utilizzare sempre un prodotto termoprotettivo per non stressare ulteriormente il capello. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Charles Bukowski. L'estate è quel momento in cui le cose accadono con lentezza o non accadono affatto e a nessuno importa.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
4: Oh!
3: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
5: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, cherosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: Sono le 20 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Di almeno 359 morti e più di 1300 dispersi, il bilancio della catastrofica frana che ha investito alcune vallate del Nepal e della regione cinese del Tibet, spazzando via interi villaggi. Al momento sono 3 gli italiani irreperibili. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza. Intanto l'INGV precisa che il segnale sismico, inizialmente classificato come terremoto in Nepal, è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia, staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre 1 chilometro, che ha in seguito generato una frana che ha liberato un'energia paragonabile ad un terremoto di magnitudo 5.2. 2 persone sono state uccise a colpi di pistola in una scuola di una cittadina del Brandeburgo vicino a Berlino. Un sospettato è stato arrestato. Una delle vittime è una ragazza di 18 anni che frequentava la scuola e il sospettato si ritiene sia il suo ex fidanzato 19enne. Un uomo di 30 anni è stato ucciso mentre cercava di fermare l'attacco. Altre 2 persone sarebbero rimaste ferite. Al momento la polizia locale non ha rilasciato dichiarazioni. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani. Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale sono previsti picchi fino a 45 gradi. Per il calcio l'attesa è finita, anche la Champions League è pronta ad inaugurare la nuova stagione. Il sorteggio svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Domani il sorteggio di Europa League. Dalle 20 invece l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Ed è tutto, a più tardi.
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
4: Correte, sono gli ultimi giorni.
5: Totac. Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefono allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Esta è la storia verdadera del sombrero, caballero della pampa, amico del pueblo, amico del Dio. Anda le manito, hermano, con coraggio e corazón.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 37 e 42 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno e via Val Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'Asta del Mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Sono le 20 e 35 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci. A Susa, sabato 29 agosto alle 21 in Piazza della Repubblica, appuntamento con il 59esimo Festival Internazionale del Folklore Castagna d'Oro, con i gruppi provenienti da Serbia, Francia e Perù. Inoltre, da giovedì 27 a domenica 30 agosto, arriva Gaucitos, il villaggio argentino con l'autentico asado alla griglia, tango, artigianato e tante specialità da scoprire. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, fino al 20 gennaio 2027 San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis, mostra documentario Colombano History, a cura dell'associazione Arteco, sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Fino a ottobre, l'associazione Chiomonte Sport Academy, tutte le settimane al mercoledì, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-033-1551. Maggiori dettagli su www.visitchiomonte.it. Sabato 29 agosto a Salbertrand, spettacolo teatrale itinerante Il dono dell'acqua a cura di Arte Muda alle ore 15:30. Informazioni su colombano500.it. A Coazze, sabato 29 agosto alle ore 17 alla biblioteca comunale, libri in terrazza con ingresso libero. A Sant'Antonino di Susa, domenica 30 agosto, festa patronale Borgata Cresto, festa della patata con balli folcloristici. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 30 agosto, mostra di disegno Le bacheche, cosa racconta un ritratto di Anna Gioberto, con ingresso libero. Maggiori informazioni al numero 011 4321015. A Sauze Dulx, sabato 29 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21, presso Piazzale Miramonti. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, tutti i sabati mattina fino a settembre, dalle 8:30, risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica di Federico Milesi, paesaggi del tempo. Informazioni dettagliate al 351-3078-654. A Venaus, venerdì 28 agosto, spettacolo del gruppo folcloristico nell'ambito del Festival Internazionale del Folklore a Susa 2026, alle ore 21 all'Arena delle Alpi. Domenica 30 agosto, giornata delle api, curiosità, giochi e laboratori a tema api e miele presso il Sentiero dei Gufi. A Novalesa, sabato 29 agosto, festa del gruppo alpini di Novalesa al tardo pomeriggio con Santa Messa e alzabandiera, deposizione fiori e onore ai caduti presso il Parco della Rimembranza. Domenica 30 agosto, festa del gruppo alpini Novalesa, pranzo alpino su prenotazione al Salone Polivalente.

0: in concerto. Sabato 29 agosto alle ore 21:30 ad Almese, al Parco Robinson, Davide Locatelli in concerto. Informazioni dettagliate su www.borgatedalvivo.it. La Prologo di Chiomonte organizza per sabato 29 agosto al Teatro Canostra artisti del Teatro Regio con brani d'opera. Alla Sacra di San Michele sabato 29 agosto visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per ulteriori informazioni 011 93 9130. Per estate dal mese 2026, domenica 30 agosto dalle 15:30 e dalle 16:30 al Ricetto di San Mauro, visite guidate al borgo. Per informazioni 011 93 50 201. A Giaveno, venerdì 28 agosto, ballo sotto le stelle, in piazza Mautino alle ore 21. Sabato 29 agosto, la milonga di piazza Mautino, in piazza Mautino alle ore 21. Ad Avigliana, dal 29 agosto al 27 settembre, mostra bestiario nella galleria di Portaferrata. Domenica 30 agosto, nuota in comune, traversata del Lago Grande, presso il Lago Grande. Ad Ulx, sabato 29 agosto, dalle ore 10 a Cotolivier, evento all'aria aperta, festa della Croce di San Giuseppe. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, giovedì 27 agosto, Oceania, Couture, Tony, Diario di un giovane cuoco. Venerdì 28 agosto, Agent of Happiness, Il Buddha nella felicità, Tony, Diario di un giovane cuoco, Odissea. Sabato 29 agosto, Oceania, Tony, Diario di un giovane cuoco, Couture. Domenica 30 agosto, Oceania, The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, Odissea. Lunedì 31 agosto, Santiago, Un cammino per ricominciare, The Dog Stars, Le stelle dopo la fine. Martedì 1 settembre, No Good Man, The Invite, Il piacere è tutto nostro. Mercoledì 2 settembre, The Invite, Il piacere è tutto nostro, Spider-Man, Brand New Day. Giovedì 3 settembre, Coyote vs. Acme, Odissea. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro Ulx. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Ehi, quanta fretta, dove corri?
6: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
5: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
6: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
5: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
6: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no, anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica e soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio D'Ora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi, come sempre, dalle ore 10 con il collage.

0: Sono le 21 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Marco Ratto, 50 anni di Rapallo e fra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime dell'enorme marea di fango che ieri ha devastato il confine del paese. Continuano intanto le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse. E l'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza. Peter Cullen, il doppiatore che per oltre 40 anni ha dato la voce originale a Optimus Prime, il leader degli Autobot nell'universo di Transformers, si è spento a 85 anni. Cullen è scomparso ieri nella sua casa di Los Angeles, circondato dalla famiglia. La notizia è stata confermata dal suo agente. Al momento non è stata resa nota la causa della scomparsa. L'Istituto Superiore di Sanità conferma che anche il cuginetto della bimba morta per difterite a Palermo è positivo al gene della tossina difterica. Il piccolo, sottolinea l'IS, non è grave perché è stato vaccinato. Intanto domani si terrà l'autopsia sul corpicino della piccola Anna Rosa Bartolotta, deceduta lo scorso 20 agosto. A Eboli, nel Salernitano, oggi pomeriggio è divampato un incendio nella mansarda di una palazzina di 3 piani situata sopra un ristorante della zona. Le cause del rogo sono attualmente in corso di accertamento. Occupanti dell'abitazione, una decina di cittadini extracomunitari, hanno trovato rifugio sul tetto dello stabile. Il sorteggio della fase campionato di Champions League a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid col Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare i Gasperini. Giallorossi col PSG a Parigi e con lo United a Manchester. Il Napoli trova 2 inglesi come Arsenal e Manchester City per il Como, match memorabili col PSG e lo United in casa e a Barcellona. È tutto, a più tardi.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: vissuta fuori. Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: album, Street Date, June 15th. The album's called Nothing. It'll be in stores. It'll be online. It's a whole different experience, right? Hello.
1: Sono le 21 e 35 minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
5: Couture, dal 26 agosto, al cinema. Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
5: A settembre
22: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme.
31: Idiota!
30: Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile, puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una

0: Sono le 22 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. I soccorritori stanno lavorando freneticamente nel tentativo di trovare sopravvissuti nelle aree devastate dall'alluvione tra il Nepal e il Tibet. Ci sono 3 italiani ancora irreperibili, secondo quanto reso noto dalla Farnesina. Il primo è Marco Ratto, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. Poi c'è una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. Non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Il bilancio dei morti è salito oltre 360 e ora si teme una nuova piena. Le autorità cinesi infatti hanno rafforzato il monitoraggio del bacino. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e le altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO. Mentre il governo archivia l'ultima mini proroga del taglio alle accise sul diesel e studia interventi mirati a favore dei redditi più bassi, il Codacons ha fatto i conti di quanto spenderemo nel prossimo controesodo per fare il pieno di carburante, ed è un conto da quasi 500 milioni, quello che attende gli italiani di ritorno dalle ferie. Sui 25 milioni di spostamenti calcolati dall'ANAS da domani fino a domenica 30 agosto, il Codacons calcola infatti una maggiore spesa esattamente di 429,1 milioni di euro ai prezzi attuali. Indagato per omicidio un uomo, amico di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta su tutte le piste investigative. Per il tennis, sorteggiato a New York il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Cobolli esordirà con l'argentino come Sana, mentre Musetti se la vedrà col

0: britannico Ferry. Sonego si troverà di fronte alla testa di serie numero 1 che in assenza di Sinner è Zverev. È tutto, a più tardi.
1: Che sapori! È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
2: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
1: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Vi aspettiamo.
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac.
4: Aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.

0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 37 e 42 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
0: Due serate, un solo posto dove essere. Parco Robinson di Almese. Borgate dal vivo chiude in grande stile il 28 e il 29 agosto. Venerdì 28, Pancreas, quasi 40 anni di punk rock italiano, tra ironia, impegno, groove, ska e reggae, in un concerto che è pura energia condivisa con il pubblico. Ad aprire la serata, la potenza dei Bastard Sons of Dioniso. Sabato 29, una sorpresa tutta per voi. Serata a ingresso gratuito. Davide Locatelli vi guida in un viaggio unico tra 88 tasti di pianoforte alla scoperta del rock dagli anni 50 ai giorni nostri. A seguire si canta e si balla con i grandi classici rivisti dai mitici Autobuskers. Zona food con cibo e birra in entrambe le sere. Tutte le info su borgatedalvivo.it e sui canali social di Borgate Dal Vivo. Ti aspettiamo! Non mancare al gran finale!
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Radio Dora.

0: bellissime italiane di Radio Dora.
1: Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

lui. Tra le mogli e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un tocco.

0: Sono le 23 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani. Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Marciano, Rimini, dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo contro altri figli e la moglie. Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 45 gradi. Champions, Inter e Roma con il Real Madrid, Napoli con il Manchester City e il Como con il Barcellona. Questo l'esito dei sorteggi nel girone unico della nuova stagione di Champions League al Grimaldi Forum del Principato di Monaco. I nerazzurri trovano anche Liverpool e Borussia, i giallorossi e ilariani il PSG campione in carica che punta al tris. Intanto l'Atalanta centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata di Bergamo. Ed è tutto, a più tardi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Il mondo torna a incontrarsi a Susa. Sabato 29 agosto alle 21 in Piazza della Repubblica, appuntamento con il 59esimo Festival Internazionale del Folklore Castagna d'Oro. Un viaggio tra musica, danza e costumi tradizionali con i gruppi provenienti da Serbia, Francia e Perù per una serata all'insegna dell'incontro tra popoli e culture. E per vivere ancora più intensamente l'atmosfera della manifestazione, da giovedì 27 agosto arriva anche Gauchitos, il villaggio argentino con l'autentico asado alla griglia, tango, artigianato e tante specialità da scoprire. Dal 27 al 30 agosto Susa vi aspetta per una grande festa di tradizioni, sapori e amicizia.

0: c'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Sono le 23 e 35 minuti. In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: È mezzanotte in punto.
1: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella, non lasciare che la loro luce si spenga.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie?
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
11: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
12: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
4: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui.
25: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
29: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

Hub, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

strada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro.

cosa vuoi che sia? Ti amo tanto che posso far finta che sia colpa mia.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora.